Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

ist farbenfroh.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa LEAL, giustizia per l'orsa Amarena, udienza pre-dibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a LEAL, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

trataremo.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri.
1: Buonasera a tutti, siete sintonizzati su Radio Dreamland e ben ritrovati ad Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di archeologia misteriosa e di antiche civiltà. Stasera riprenderemo un tema già affrontato tempo fa, che però, alla luce di nuove scoperte ed interpretazioni, sta tornando di attualità. Parlo del sito di Göbekli Tepe e i suoi satelliti di Mendik Tepe e Kamchak Tepe, focalizzando nelle possibili e misteriose funzioni. E tra queste, quella di essere il primo santuario sciamanico ad oggi conosciuto, che ha acquisito maggiore credito dopo le decise critiche e confutazioni mosse dall'archeologia e dall'antropologia a quelle ritenute le più probabili fino a non molto tempo fa dalla comunità scientifica, ossia quella archeoastronomica e quella di memoriale di eventi vissuti dall'umanità del passato. Tutte incredibilmente affascinanti e plausibili, che però rispetto alla prima, sostenuta innanzitutto dal suo scopritore, cioè il tedesco Klaus Schmid, hanno alcuni aspetti controversi. Vediamo allora di capirci qualcosa. La transizione dal paleolitico al neolitico, detta anche rivoluzione neolitica, in questa regione segnò il passaggio epocale da un'economia nomade di caccia e raccolta a una stanziale basata sull'agricoltura e l'allevamento. Sorprendentemente, le prime colossali architetture megalitiche comparvero prima dell'avvento dell'agricoltura, dimostrando che il culto precedette la nascita delle città, e questa nuova visione ha costretto a rivedere la teoria convenzionale secondo cui le grandi costruzioni megalitiche sono nate nell'Europa nord-occidentale millenni dopo la transizione neolitica, a partire più o meno dal quinto millennio. Infatti la scoperta di siti straordinari nella Turchia sud-orientale ha completamente riscritto questa teoria. Göbekli Tepe risale al decimo millennio avanti Cristo, circa 11.500 anni fa, ed è considerato il tempio più antico del mondo. È costituito da recinti circolari che racchiudono enormi pilastri megalitici a forma di T, alti fino a 5 metri, e decorati con bassorilievi di animali, volpi, serpenti, cinghiali, scorpioni. Un'opera dall'aspetto rivoluzionario, perché questo megalitismo fu realizzato da comunità nomadi o seminomadi di cacciatori-raccoglitori, rivelando un'incredibile e inaspettata raffinatezza ingegneristica e un universo spirituale estremamente complesso in un'epoca precedente la diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento. La presenza di queste grandi strutture monumentali suggerisce, come vedremo un po' più avanti, che gruppi umani si riunissero in luoghi di culto per celebrare riti e condividere credenze sotto la guida spirituale di sciamani. Il ruolo del sacro dimostra che non fu l'agricoltura a generare la civiltà, bensì furono i culti, la spiritualità, a spingere l'uomo a cooperare, spianando la strada alla nascita dei primi villaggi agricoli. L'edificazione di questi complessi monumentali richiedeva una profonda conoscenza dei materiali, calcoli geometrici precisi e una sorprendente capacità di coordinamento sociale. Estrazione e taglio del calcare, movimentazione delle masse di monoliti pesante fino a 20 o 50 tonnellate. Non solo tecnologia dunque, ma anche conoscenze di architettura ante litteram. I recinti, noti come strutture A, B, C, D, non sono cerchi approssimativi, ma ricerche geometriche hanno dimostrato che i pilastri centrali di più recinti formano un triangolo equilatero perfetto, provando l'esistenza di un progetto architettonico unitario a monte dell'opera. Ma anche architettura sotterranea e ingegneria per lo scavo della roccia. Infatti, a differenza di Göbekli Tepe, dove i recinti sono parzialmente eretti fuori terra, a Karan Tepe, un enorme sito scoperto successivamente a Göbekli Tepe e non lontano da esso, è in gran parte scavata direttamente nella roccia madre. Include stanze sotterranee e canali di drenaggio scavati nel calcare, a testimonianza di una tecnica costruttiva ancora più integrata con la morfologia del terreno. Come è stato possibile tutto questo? Sorprende che tribù nomadi dediti principalmente alla sopravvivenza, secondo il luogo comune, e comunque profondamente legate all'ordinarietà del vissuto quotidiano, improvvisamente abbiano sentito la necessità interiore di fermarsi territorialmente per creare un centro cerimoniale spirituale e comunitario complessissimo. Sembra abbastanza improbabile e viene quindi da pensare che queste numerose tribù migratorie di nomadi che vivevano isolate a un certo punto fossero state cementate, coagulate durante le loro migrazioni in questo intento colossale grazie alla presenza e al ruolo rivestito dalle figure sciamaniche che a loro volta incarnavano un'ancestrale tradizione spirituale itinerante. Non va infatti dimenticato che sulle sponde del Mar Nero, quindi anche sulle coste settentrionali della Turchia, da tempi immemorabili, riconducibili approssimativamente ad un'epoca antecedente, anche se non di molto, all'insediamento di Göbekli Tepe, si era stanziata una civiltà molto avanzata, di natura sciamanica, proveniente dalla tradizione druidica europea, imparentata, secondo molti studiosi, con l'eredità della famosa Atlantide, e questo potrebbe essere all'origine dello sciamanesimo anatolico. La tesi della presenza sciamanica a Göbekli Tepe e nell'intera rete del Tas Tepeler, cioè le colline di pietra, che è quest'area archeologica e anche allo stesso tempo un ambizioso progetto di ricerca che è situato in tutta quell'area della Turchia sud-orientale, questa è l'ipotesi interpretativa più solida e affascinante avanzata dagli archeologi, tra cui, oltre allo scopritore del sito, anche antropologi culturali dello spessore di David Lewis Williams, per giustificare, appunto, dare un senso alla costruzione di questo monumento. Gli archeologi concordano con la visione che la complessità di Göbekli Tepe non richiede alieni o civiltà perdute, anche se a mio modesto parere questo approccio un po' skeptics non aiuta a far luce sui tanti misteri dell'archeologia, ma si spiega bensì con l'emergere di una proto-elite di specialisti del sacro, potremmo dire, cioè gli sciamani, che ha usato la spiritualità come colla per unire tribù altrimenti isolate. Nelle società di cacciatori, raccoglitori, nomadi semplici, lo sciamano è colui che comunica con gli spiriti per curare o propiziare la caccia oppure per altri contatti con la natura. Ma alla fine dell'era glaciale in Anatolia le risorse erano così abbondanti che la popolazione crebbe notevolmente demograficamente e quindi non sembrerebbe fosse stato indispensabile un apporto esterno per procurarsi il cibo. Per gestire gruppi di centinaia di persone senza che si uccidessero tra loro per dispute territoriali serviva un'autorità superiore. Gli sciamani, detentori della conoscenza cosmologica, il mondo degli spiriti, il culto dei morti, l'osservazione dei cicli naturali, tradussero la loro esperienza in un salto di qualità, diventando una vera e propria classe dirigente rituale. L'ingegneria e la geometria del sito derivano dalla loro necessità di creare spazi teatrali perfetti per i rituali in cui loro stessi officiavano. La spiritualità pertanto divenne motivo di coagulo identitario sociale e l'antropologia ci spiega che costruire Göbekli Tepe non era il fine ma il mezzo. Come poteva convincere questo gruppo di sciamani, centinaia di nomadi liberi, a spaccarsi la schiena per erigere megaliti di 50 tonnellate? È ipotizzabile che lo sciamano leader o gli sciamani, con il loro operato e la loro esperienza, erano di fatto il riferimento sociale e spirituale per queste prime comunità e riuscivano nel loro intento anche proponendo una vita sociale di condivisione e gaudenti abbondanti feste religiose all'insegna dell'armonia dei cicli della natura. Costruire Göbekli Tepe ha richiesto uno sforzo inimmaginabile. Certo, la logistica, ossia il cibo, era chiaramente necessario per mantenere in vita le persone, ma la motivazione doveva essere sicuramente trascendente, altrimenti per l'uomo paleolitico qualunque altra più prosaica sarebbe stata insufficiente. E nelle società animiste il mondo non è un meccanismo inerte, ma una rete viva di spiriti, degli animali, dei fiumi, della terra, degli antenati, che necessita di costante manutenzione per non collassare. Lo sciamano era percepito quindi come l'unico ponte tra il mondo materiale e quello invisibile, e la sua capacità di mobilitare le masse non derivava da un potere politico coercitivo, ma dal fatto che convinceva la tribù di una necessità cosmica. Erigere i pilastri e i monumenti era vitale per mantenere in equilibrio la magia della natura e garantire la sopravvivenza dell'universo stesso. Se l'uomo paleolitico viveva immerso in una natura percepita come onnipotente e sovrastante, il santuario megalitico rappresentava uno scudo o un punto di contatto sicuro con il mondo divino. I pilastri scolpiti di Gobekli Tepe, con predatori feroci, non erano mere decorazioni, ma entità spirituali evocate nella pietra a difesa del luogo sacro. Lo sciamano invitava le tribù a partecipare a questa grande opera, non come operai, ma come partecipanti attivi a un rito di salvaguardia. Costruire il santuario significava aiutare l'intermediario a negoziare con le forze selvagge della natura. Questa argomentazione si sposa perfettamente con la tesi del grande archeologo Jacques Cuvier. Egli sosteneva che a Gobekli Tepe sia avvenuta prima di tutto una rivoluzione spirituale, una necessità impellente di dialogare con il divino in forme nuove e monumentali. Alimentando la spiritualità come motore sociale tenuto acceso dagli sciamani, è sorta contestualmente la necessità della condivisione di questa identità, che poi si è tradotta nell'edificazione dei primi villaggi comunitari, sorti proprio a ridosso del santuario. In definitiva, in questo scenario, l'uomo paleolitico acquista una dimensione diversa, in cui viene sottratto alla visione sclerotizzata dell'uomo primitivo, costruttore infaticabile di monumenti mosso solo dalla pancia o dal calcolo economico, come del resto sostenuto dal modello antropologico Work and Feast, lavoro e banchetto, sostenuto dagli archeologi che attualmente lavorano al sito. Ma era in realtà un sognatore mosso dal sacro e dalla necessità vitale di rimanere in armonia con il mistero insondabile della natura. C'è poi un altro elemento che confermerebbe la natura sciamanica del luogo. Gli scavi sul sito hanno portato in luce diverse ruote di pietra forata di dimensioni considerevoli. Il legame tra lo sciamanesimo e le pietre forate o anelli di pietra è oramai assodato. Molti archeologi e studiosi sostengono invece che questi reperti siano da considerare delle semplici macine, ma liquidare questi elementi in quel modo è un errore grossolano, smentito sia dalla loro morfologia sia dal contesto in cui sono state rinvenute. L'errore nasce da una confusione sui reperti. È vero che a Gobekli Tepe sono state trovate migliaia di vere macine, piccole pietre piatte di basalto usate con un pestello per triturare i cereali selvatici e fare la birra per i famosi banchetti. Però queste erano di forma allungata e concava, ma le grandi pietre forate ad anello o pietra ad oblò inserite nei muri perimetrali dei recinti o posizionate tra i megaliti sono oggetti monumentali. Non hanno nulla a che fare con la lavorazione del cibo, sono elementi architettonici con uno scopo puramente rituale. E l'archeologo Klaus Schmid, lo scopritore appunto, definì efficacemente la ruota forata come il foro dell'anima. Questo concetto è il cuore pulsante dell'architettura sciamanica. Nella cosmologia animista, il mondo materiale e il mondo degli spiriti sono separati ma comunicanti. Quando lo sciamano entra in uno stato di trance profonda, aiutato dal buio, dai tamburi, dalla meditazione, la sua anima lascia il corpo fisico e il foro nella pietra fungeva da portale fisico attraverso cui lo spirito dello sciamano o gli spiriti degli antenati evocati poteva viaggiare per uscire dal recinto sacro e raggiungere il sottomondo o il cielo. In molte culture antiche passare attraverso una pietra forata, fisicamente o simbolicamente, rappresenta il passaggio attraverso un canale del parto cosmico. L'iniziato muore nel mondo profano e rinasce nel mondo sacro. Se immaginiamo, come credono gli archeologi, che i recinti di Göbekli Tepe fossero ambienti chiusi, coperti da un tetto e immersi in un'oscurità claustrofobica, una grande pietra forata incassata nel muro assume funzioni teatrali potentissime per l'intermediario sciamanico. Ma soprattutto la ruota forata rivestiva un ruolo simbolico potentissimo e profondo. Come in tutte le culture native del passato e del presente, come quelle americane o asiatiche, la ruota forata rappresenta il cerchio sacro della vita e al tempo stesso il percorso ciclico dell'iniziato, descrivendo così la cosmogonia dell'universo in cui la sua vita si manifesta. Il foro della ruota rappresenta il mistero della natura, il vuoto primordiale, causa del tutto. È quindi probabile che anche quelle ritrovate in questo sito rivestissero la stessa simbologia, divenendo lo strumento catalizzatore dei rituali legati al concetto divino di Madre Terra o Grande Madre. Non erano quindi rozzi strumenti da cucina, ma ingranaggi di una complessa macchina mistica, progettata e utilizzata dalla casta sciamanica per squarciare il velo tra il mondo degli uomini e quelli degli spiriti. Ora io mi fermo un attimo e ritorniamo prestissimo.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando dei misteri del grande sito Göbekli Tepe in Turchia, famoso, e abbiamo visto questa chiave sciamanica che ne giustificherebbe l'esistenza. Infatti nello sciamanesimo, appunto, il mondo è diviso in tre livelli, rappresentato dalla simbologia della pietra forata di cui stavamo appunto parlando: il mondo sotterraneo degli spiriti dei morti, la dimensione cioè posta fuori dal bordo della pietra, il mondo terrestre, quello degli umani, il pieno della ruota, e il mondo celeste, il bordo interno, a cui si aggiunge il foro centrale che, come abbiamo detto, rappresenta la causa prima del tutto. Lo sciamano è l'unico individuo in grado di viaggiare tra questi mondi attraverso stati alterati di coscienza, spesso assistito da animali guida, cioè totem, che fungono da psicopompi, cioè accompagnatori delle anime. Ecco, a Göbekli Tepe tutto urla di sciamanesimo. I bassorilievi dei pilastri non mostrano scene di caccia, perché mancano frecce, archi o prede ferite. Mostrano invece animali minacciosi, velenosi o predatori, cioè serpenti, scorpioni, volpi e leopardi. È probabile che rappresentassero quindi gli spiriti guardiani del luogo sacro, evocati per proteggere i recinti o per assistere gli officianti nei loro viaggi rituali. Il dettaglio cruciale per gli antropologi è la fattura dei pilastri a T, famosi, no, che sono presenti nel sito, che vengono riconosciuti dalla comunità scientifica come figure umane prive di volto. Nell'arte preistorica e sciamanica, l'assenza del viso indica l'appartenenza al regno degli spiriti. Queste statue rappresentano con ogni probabilità i grandi spiriti degli antenati o la versione monumentale ed eroica degli sciamani fondatori. Anche la morte e il legame con gli antenati sono appunto temi centrali presenti nei siti di questa regione anatolica. È infine molto interessante focalizzare un elemento poco dibattuto sui misteri di Göbekli Tepe, ossia che nel santuario, sui famosi pilastri a T, sono presenti braccia incise sui fianchi e le mani che si incontrano in grembo, il che sembra dimostrare senza ombra di dubbio che i megaliti a T sono figure umane stilizzate. La parte orizzontale rappresenta la testa astratta e spigolosa, il fusto verticale e il corpo. Le dita, spesso insolitamente lunghe, si congiungono sempre sul ventre, poggiate appena sopra una cintura finemente scolpita a forma di H o di U. Non stiamo guardando quindi elementi architettonici portanti, strutturali, ma monumentali giganti di pietra che sembrano partecipare fisicamente al rito. Quella postura non è un vezzo dell'artista, ma un codice gestuale preciso dell'epoca. Lo sappiamo perché a pochi chilometri di distanza da questo sito è stata trovata una scultura contemporanea a Göbekli Tepe, il famoso uomo di Urfa, la più antica statua umana a grandezza naturale mai scoperta. E anche qui presenta esattamente la stessa postura, dita lunghe, mani giunte a protezione del ventre o dei genitali. Antropologicamente, tenere le mani sull'ombelico o sul basso ventre è un gesto rituale transculturale di raccoglimento, meditazione o custodia del proprio centro vitale. Indica che queste figure, siano esse sciamani, antenati o dei, si trovano in uno stato di profonda concentrazione sacra e mantengono saldo il proprio potere magico. Il paradosso di questi grandi pilastri centrali è che hanno braccia, mani, cinture e vestiti, ma non hanno un volto. Nell'arte animista e sciamanica L'assenza del volto significa che non si sta ritraendo un individuo specifico e mortale, ad esempio un capo tribù vivo, ma un'entità che abita il mondo degli spiriti. Secondo alcune interpretazioni sono con ogni probabilità i primi antenati, i fondatori mitici della tribù, resi astratti universali in modo che tutte le famiglie nomadi radunate nel santuario potessero venerarli come padri comuni, superando così le divisioni di sangue. Quella specifica postura, le braccia che scendono lungo i lati del pilastro e le mani dalle dita lunghe e sottili che si incontrano sul ventre, subito sopra un perizoma o una cintura, come abbiamo detto, è uno dei dettagli più potenti dei pilastri antropomorfi, sia di Gobekli Tepe che anche della vicina Kaaran Tepe. E l'idea che rappresenti una postura meditativa o spirituale è assolutamente in linea con le interpretazioni simboliche del sito, anche se gli archeologi tendono a integrarla in un quadro ancora più ampio. Nella preistoria il corpo non si metteva mai in posizioni casuali. Ogni gesto scolpito nella pietra è un codice codificato. E nelle tradizioni sciamaniche di tutto il mondo, infatti, l'area del basso ventre non è solo una parte anatomica, ma il centro di gravità del corpo e la sede dell'energia vitale. Congiungere le mani in quel punto specifico durante i rituali serve a focalizzare l'attenzione all'interno, a contenere l'energia e a stabilizzare lo stato meditativo. Se i pilastri rappresentano antenati divinizzati o esseri ancestrali durante un rituale, quella postura indica che l'essere è in uno stato di immobilità sacra, autocontrollo o profonda connessione spirituale. Che questa possa essere un'interpretazione plausibile ce lo dice il fatto che questo non è un caso isolato. È un archetipo visivo che si ripete in epoche e culture geograficamente lontanissime, ad esempio come abbiamo visto per il cosiddetto uomo di Ur. Ma pensiamo anche ai Moai dell'isola di Pasqua, scolpiti millenni dopo e dall'altra parte del pianeta, ma anche qui presentano le braccia lungo i fianchi e le mani protese in avanti che si uniscono sopra l'addome. In antropologia questo gesto statico indica una combinazione di rispetto reverenziale, cioè stare al cospetto di forze divine più grandi, e autorità regale o sacerdotale. È la postura di chi non ha bisogno di agire o impugnare armi, perché la sua sola presenza immobile emana potere spirituale. Infine va considerato che l'area del basso ventre è anche il punto di accesso dell'energia cosmica vitale, che nello sciamanesimo druidico, ad esempio, viene chiamata Korah. Il gesto rituale delle mani giunte a quel punto potrebbe rappresentare quindi la custodia di un segreto o la protezione della vita e della fertilità. Poiché i pilastri sono privi di tratti del viso, il focus visivo si sposta quindi completamente sul corpo e sui gesti delle mani, trasformandoli nel messaggio principale della scultura. Quell'abbraccio ideale del proprio baricentro non esprime azione, violenza o sottomissione in relazione alla presenza sui pilastri, come abbiamo detto, degli animali totemici, come invece la maggior parte delle interpretazioni accademiche sostengono, ma indica stasi, raccoglimento e sacralità. Chiunque fosse rappresentato in quei pilastri di pietra si trovava in uno stato dell'essere che oggi non faremmo fatica a definire meditativo. Se l'uomo avesse voluto semplicemente celebrare la sua acquisita superiorità sul regno animale, avrebbe probabilmente scolpito un bestiario misto su ogni pilastro. Gli scavi hanno invece rivelato una distribuzione molto precisa. Ogni recinto monumentale è dominato da una specifica specie animale. Recinto A il serpente, recinto B la volpe, recinto C il cinghiale, recinto D l'avvoltoio e gli uccelli. Secondo l'interpretazione totemica e quindi sciamanica, questi animali non sono prede sottomesse, ma gli spiriti antenati dei diversi clan nomadi. Possiamo immaginare che quando le varie tribù si riunivano a Gobekli Tepe, ogni gruppo costruiva o venerava il recinto presieduto dal proprio animale totemico. L'animale era considerato il fondatore divino della famiglia, un protettore sacro con cui l'uomo condivideva la discendenza, non un avversario da schiacciare. Abbiamo già detto che gli animali raffigurati sono quasi tutti letali o aggressivi, no? Scorpioni, ragni, feroci. In un'ottica sciamanica, queste figure hanno una funzione apotropaica, ovvero servono ad allontanare il male, a proteggere il rito. Non sono, cioè, trofei di caccia appesi alla cintura dell'antenato umano, ma sono i suoi guardiani. L'individuo o lo spirito raffigurato dal pilastro a T non ha sconfitto quelle belve, si è alleato con esso. Le belve fanno la guardia al potere sacro dell'antenato, ringhiando contro gli spiriti maligni e contro i non iniziati che osavano avvicinarsi. Un altro dettaglio che smentisce il senso del dominio è che in molti rilievi gli animali non sono statici sotto le mani umane, ma interagiscono tra loro raccontando storie di cui purtroppo abbiamo perso il testo. Vediamo uccelli che trasportano sfere o teste, cinghiali in carica e serpenti che scendono come fiumi. Questo indica che gli animali erano protagonisti di un sistema mitologico complesso, esattamente come gli dei dell'Olimpo per i greci. L'uomo paleolitico stava incidendo nella pietra i miti della creazione o le avventure spirituali dei propri dei animali. Allora, se uniamo questi tasselli, i giganteschi pilastri a T con braccia umana non rappresentano l'uomo che si erge contro la natura, ma rappresentano lo sciamano o il primo antenato che, attraverso la trance e i rituali meditativi, è riuscito a incorporare il potere della natura, sincronizzandosi con essa. Non è il trionfo dell'ego umano, ma l'apoteosi dell'armonia animista. L'essere umano che riconosce la divinità del cinghiale, della volpe e del serpente e chiede a queste forze di accompagnarlo, proteggerlo, entrandovi in simbiosi. Ancora un dettaglio simbolico molto importante presente nella stele dell'avvoltoio, quella famosa 43, chiamata così, si tratta dell'incisione di apparenti tre ceste, di cui si ignora il significato esatto. È però molto interessante e curioso notare come questa rappresentazione si trovi nei reperti archeologici di diverse culture lontane tra loro nello spazio e nel tempo, in quella sumera ad esempio, in sculture provenienti dall'Armenia, dal Levante, dall'Egitto, dalla Grecia, dalla Mesoamerica e nelle culture preincaiche. Questa strana analogia ha indotto gli antropologi a individuare un possibile significato di natura religiosa, cultuale. Infatti queste borse sono spesso raffigurate nelle mani di divinità o esseri alati e per gli storici ortodossi rappresentano dei secchielli rituali, bandudu in sumera ad esempio, usati per trasportare acqua sacra o polline o comunque, come dire, strumenti del mestiere. Rappresentano simbolicamente la purificazione, la vita e la benedizione degli dei verso l'umanità. Non rimane infine che parlare di un altro fenomeno emerso dagli scavi di Gobekli Tepe che accentua il carattere sacrale e sciamanico di questo rito. Al pari di altri templi scoperti e portati in luce recentemente nelle adiacenze del santuario, è a conferma del fatto che appunto il sito di Gobekli Tepe non è un caso isolato ma va inserito in una rete di villaggi santuari, che è un tema su cui fra l'altro sicuramente ritorneremo, è stato appurato che il sito ha subito una sepoltura deliberata. Questo rappresenta uno dei misteri più grandi di questi siti, perché sembrerebbe che al termine del loro ciclo di utilizzo i recinti venivano intenzionalmente sepolti sotto tonnellate di terra e pedrisco. Le comunità dei due villaggi vicini non abbandonavano semplicemente gli edifici una volta terminata la loro funzione cerimoniale o calendariale, ma li seppellivano intenzionalmente. E per cercare di comprenderne il significato di questo rituale di inumazione architettonica, ci viene in aiuto la teoria formulata sempre dal suo scopritore Klaus Schmidt e profondamente radicata nell'antropologia delle religioni animiste, ossia che il tempio era considerato come un'entità vivente. In un mondo in cui tutto è vivo e pervaso da spiriti, un santuario non è un semplice edificio di pietra inerte, ma un'entità dotata di un proprio ciclo vitale. Di conseguenza, come un essere umano o un animale totemico, anche il recinto sacro aveva una sua nascita e una morte, forse, chissà, legata alla morte dello sciamano che lo aveva fondato. Se così fosse stato, allora si può comprendere che il recinto doveva essere sepolto con gli stessi onori riservati a un grande antenato e l'interramento era un vero e proprio funerale monumentale. Allora, al termine di questa analisi antropologica e archeologica, credo che il fascino di questo incredibile sito possa solo essere aumentato. Allo stato attuale delle nostre conoscenze risulta essere il santuario megalitico più antico dell'umanità, ma come lasciano immaginare le recenti scoperte dei siti limitrofi che abbiamo citato, di Mandik Tepe e Kamchak Tepe, che risultano essere fra l'altro ancora più antichi, non possiamo escludere che il tempo restituirà a breve altre testimonianze che sposteranno ancora più indietro le lancette dell'evoluzione comunitaria e spirituale dell'uomo, in continuità con la tradizione sciamanica che dall'alba dell'uomo lo accompagna e ne guida la sua avventura. Bene, signori, il tempo a disposizione è terminato e prima di lasciarvi vorrei suggerirvi la consultazione della rivista online Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com, dove trovate molti articoli sul tema della puntata. Allora, un saluto da Marco Pulieri e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Lab Graal, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scienza di confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci.
2: Ciao a tutti da Roberto e da Gianluca che
3: ciao.
2: È qui con me. Che dire, bentornati alla Scienza di confine.
3: Gennaio un po' che non ci sentiva.
2: Non chiediamoci il perché, io direi andiamo avanti tranquillamente.
3: No, anche perché ci sono molte cose di cui occuparci. Quindi...
2: E poi anche nel frattempo che noi non ci siamo stati, guarda caso, delle cose sono andate avanti, Gianluca.
3: È ovvio.
2: Caspita. Non è che qui
3: il mondo della scienza di confine non è che non ha confini.
2: E poi non si ferma. Non è che si aspetta,
3: non ha confini.
2: Infatti, vabbè. Comunque, sentite un po', forse ancora noi abbiamo ancora i postumi del panettone vegano, che ci ha un po' contraddistinto nelle nostre vacanze natalizie, ma c'è anche da dire che abbiamo anche dei postumi relativi a, chiamiamolo un lui, ve lo ricordate il Natale scorso, no? Non è che parlo della polemica sul prezzo del carburante o dei voli per andare alle Maldive, intendiamoci, ma di Atlas.
3: Atlas.
2: Quell'affare interstellare, quel coso interstellare che tra ottobre e dicembre ha fatto sembrare gli alieni di Hollywood praticamente una roba da dilettanti. Che dici?
3: Sì, vabbè, intanto ben ritrovati a tutti quanti. Sì, in effetti definire Atlas un affare direi che è decisamente riduttivo. Intanto cerchiamo di inquadrare un po' la questione, perché magari non tutti sono informati sui fatti. Allora, tecnicamente quello di cui stiamo parlando, cari ascoltatori, è l'oggetto definito A2025R3, o altrimenti è più facile che lo trovate come 3I. Quel 3I sta per terzo interstellare, perché intanto Atlas, terzo interstellare, 3I Atlas. Tanto diciamo che Atlas è il sistema di telescopi che ha fatto questa scoperta. E 3I perché ha le stesse caratteristiche di altri due oggetti di un recente passato, che sono Oumuamua e Borisov, cioè altre due comete. Tecnicamente questa sarebbe la terza, ecco perché diciamo i tre. Quindi terzo oggetto interstellare confermato nella storia dell'astronomia, dopo questi due che ho detto. Però a differenza degli altri, Atlas ha avuto davvero un impatto mediatico e scientifico senza precedenti, no Roberto?
2: Vabbè, allora dai, facciamo un rewind. Ottobre del 2025, i telescopi delle Hawaii captano un sassolino che viaggia a una velocità assurda. E Gianluca, spiegaci, perché non era il solito asteroide che vuole distruggere la Terra come in tutti i film di serie B che io mi sono
3: ma
2: tutti
3: quanto
2: visti.
3: Sono belli
2: infatti
3: come li guarda in continuazione. Ma intanto è proprio questo il punto, perché questo oggetto ha cominciato a presentare tutta una serie di anomalie, tanto per cominciare proprio questa traiettoria, una traiettoria iperbolica, cioè in parole povere Atlas non orbita attorno al Sole ma viene da fuori, e questo si è evidenziato proprio grazie alla sua traiettoria. Quindi passerà, ci saluterà e addio per sempre. La sua velocità di ingresso nel sistema solare era anche molto molto veloce, circa 35 km al secondo, ma è andata aumentando. Siamo attualmente a circa 60, e questa è un'altra fatto un po' strano, no? In questa affare, quello che chiamiamo affare Atlas, di 61 km al secondo. Comunque troppo veloce per essere un oggetto di casa nostra.
2: E infatti penso che lì è scoppiato il delirio, in quei giorni, ti ricordi i titoli dei giornali?
3: Sì.
2: L'ambasciatore delle stelle, la fine dei tempi. I social sono esplosi, ma la scienza ufficiale cosa diceva mentre noi eravamo lì che ci stupevamo i bunker nel giardino sotto casa?
3: Sì, allora, dobbiamo dire che la versione ufficiale non è che possiamo tanto, diciamo, immaginarsi cose diverse. Comunque, questo è stato supportato sia dall'ESA che dalla NASA, e già a metà novembre si parlava di un nucleo cometario inerte, un corpo roccioso ghiacciato probabilmente espulso da un sistema binario nella costellazione del Centauro alcuni milioni di anni fa. Quindi subito, ovviamente, questi enti ufficialmente hanno messo le mani avanti su niente omini verdi, solo assolutamente geologia spaziale. Per carità, estrema, però geologia spaziale.
2: Sì, però dai Gianluca, ammettilo, la scienza era in difficoltà, perché Atlas non aveva la coda, vero? Cioè, una cometa senza coda è come una rockstar senza chitarra, sì. È come Luca Colarelli senza la sua cornamusa.
3: Senza la backpack. Allora, sì, in effetti è una giusta osservazione questa, è qui che il rigore scientifico si scontra con questa anomalia, perché Atlas non mostrava la classica chioma che presentano le comete in genere. E anche qui altre anomalie, perché gli spettrografi indicavano una superficie metallica e ricca di carbonio, una composizione ricca di carbonio e nickel, cioè poco presente il ferro, cosa che in genere capita con le comete, e estremamente scura, rifletteva appena il 4% della luce. Però è qui che la cronaca poi si infittisce, perché la sua velocità è variata in modo anomalo, mentre si avvicinava al perielio proprio nel periodo di dicembre, cioè una velocità non uniforme, ma una velocità che è aumentata. Infatti abbiamo, l'ho detto prima, 35 km al secondo, e siamo passati adesso, la velocità che è stata rilevata in questo periodo, nell'ultimo periodo, è addirittura di 61 km al secondo. Come fa a accelerare questo oggetto?
2: Una traduzione per noi umani, scusa, ha accelerato senza motivo, come se avesse pigiato sull'acceleratore per non prendere il rosso.
3: Sì, infatti è proprio questa una delle anomalie. Si chiama accelerazione non gravitazionale, cioè l'accelerazione non è data da risultanze gravitazionali che ci si aspetterebbe un oggetto, ma da qualche cos'altro, e l'ipotesi è proprio oggetti di gas, ma c'è da dire che questi gas non sono stati particolarmente rilevati, e qui anche qui l'ipotesi, no, che è stata avanzata da alcuni scienziati, poi vedremo, soprattutto da Avi Loeb, questo importantissimo scienziato, astronomo, astrofisico dell'Università di Harvard negli Stati Uniti, che ma se è accelerato così, prima non aveva la coda, poi ha la coda, poi tutta una serie di anomalie, cioè per esempio questo fatto suggerirebbe che ci deve essere per forza un meccanismo, cioè come se avesse dei motori, una spinta di qualche genere non naturale ma artificiale.
2: Vabbè, dai, senti, allora io direi magari fermiamoci un attimino e poi dopo nella seconda parte approfondiamo tutta la situazione, perché possiamo più entrare nel torbido di tutta questa faccenda, anche perché gli scienziati dicono delle cose, invece poi sui social è stato urlato tutt'altro.
3: Sì, per cui, ma poi anche gli scienziati, come ho detto, a Avi Loeb, certo, o altri, insomma, ne dicono altre cose. Comunque,
2: okay, dai, affrontiamolo
3: a dopo la pubblicità.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: E rieccoci qua nella seconda parte, rieccoci a dicembre del 2025, no? Mentre noi tutti decoravamo l'albero, Atlas passava al punto più vicino alla Terra, ed è qui che le teorie alternative hanno smesso di essere roba da complottisti e sono finiti su Nature, vero Gianluca?
1: Sì, perché come dicevamo prima, se non c'è gas, no? Diciamo ci sono queste forti anomalie anche dal punto di vista dell'emissione dei gas che ci si potrebbe aspettare in un oggetto cometoide. Ma allora che cos'è che spinge Atlas? E qui c'è una teoria molto seria avanzata da alcuni astrofisici di Harvard, tipo appunto stiamo parlando di Avi Loeb per esempio, che ipotizzava che Atlas potesse essere una vela solare, cioè un oggetto estremamente sottile però magari di origine artificiale, cioè quindi spinto dalla pressione della radiazione solare, no? delle radiazioni luminose del sole.
0: Una vela? Ma dai Gianluca, stai dicendo che abbiamo visto un relitto spaziale alieno o una sonda automatizzata?
1: No, è semplicemente che questa spinta non gravitazionale è in qualche modo compatibile con un oggetto dotato di un rapporto superficie-massa altissimo. In parole povere, è un oggetto molto leggero e molto vasto. E se aggiungiamo che la sua forma analizzata tramite le curve di luce appariva piatta e discoidale, non è poi così tutta sta follia. Oltretutto, nelle missioni finali, e questo è uno studio anche molto recente che ha analizzato Atlas I3, si è notato che invece di rilasciare micropolvere, i frammenti che vengono rilasciati sono molto grandi. Quindi ci sta con questo oggetto molto grande, dimensioni molto grandi, con questa forma molto particolare, che magari davvero una nave che per caratteristiche sue è stata costruita in questo modo per poter viaggiare autonomamente nello spazio.
0: E poi c'è stata quella notte di metà dicembre, quella dei famosi glitch radio. Non vogliamo parlare oppure dobbiamo chiedere il permesso ai servizi segreti?
1: Ma no, non è il caso di coinvolgere i servizi segreti, anche se in realtà qualcuno ci ha provato, e anche qui un'anomalia nell'anomalia, ma poi la dico dopo, perché rispetto a quello che dici tu, il fatto è che diversi radiotelescopi amatoriali hanno captato degli impulsi a banda stretta, niente di decifrabile, probabilmente anche solo interferenze o interazioni del corpo con il vento, però la coincidenza temporale è stata quantomeno sospetta, no? Oltre che anche suggestiva. Ovviamente si sa che la scienza richiede però altre cose, cioè le prove, controprove che siano ripetibili, quindi oltretutto Atlas va troppo veloce, quindi non ci permette di essere così precisi nel puntamento degli strumenti.
0: Gianluca, comodo. Arriva, fa casino, ci fa sospettare di non essere soli e poi sparisce nel buio proprio quando iniziamo a divertirci?
1: Allora, le comete sono tutti così. Questi oggetti, come anche Oumuamua e anche Borisov, insomma, sono oggetti che stanno poco possiamo vederli poco. Uno, perché non sono ricorrenti, perché non sono oggetti di casa, no? Del sistema solare, ma arrivano e se ne vanno, quindi abbiamo poco tempo davvero per analizzarli.
0: La cosa che è più incredibile è che oggi, gennaio del 2026, quasi però non ne parla più nessuno. Cioè questa cosa a dicembre, negli ambienti scientifici, negli ambienti dei media, ha fatto tanto tanto scalpore e poi adesso non ne parla più nessuno.
1: D'altra parte questi oggetti fanno così, passano, se ne vanno, però c'è anche da dire che è un po'... Noi siamo abbastanza abituati, noi che ci occupiamo di esobiologia, ufologia, no? di ricerca della vita nel cosmo, di scienze di confine, l'effetto mediatico di questi fenomeni è spesso così. Però, riferito a quella cosa che stavo dicendo prima, dei servizi segreti, è interessante perché a fronte di un'interrogazione che è stata presentata da questo John Greenwald Jr., che sarà un esperto di ufologia, un ricercatore ufologico, che ha fatto, diciamo, valere la legge per la libertà dell'informazione, la famosa FOIA, no? Freedom of Information Act, che ha l'obiettivo appunto di rendere pubblici i rapporti governativi, e ha chiesto alla CIA, al governo, comunicazioni relative alle analisi che erano eventuali fatte su 3i Atlas. Ora, Greenwald ha ricevuto risposta, e la risposta è stata che la CIA al momento non può né negare né confermare l'esistenza o l'inesistenza di documenti relativi a 3i Atlas. Ora, questa dal punto di vista dei ricercatori è stata una risposta piuttosto spiazzante, che non conferma né smentisce l'esistenza di documenti richiesti. E proprio secondo Ivy Loeb è un silenzio un po' ambiguo, perché non è che nascondono qualcosa. Infatti lo stesso astrofisico, attraverso il suo blog, si è chiesto: ma se 3i Atlas è una cometa, semplicemente una cometa come tante altre, perché la CIA non nega né conferma? Che bisogno c'è di riferirsi in questi termini riguardo all'esistenza di documenti a proposito? Cioè, capisci che è sospetta la cosa?
0: Beh, sicuramente è sospetta, e devo anche dirti che nel corso di tutte le nostre trasmissioni che abbiamo sempre fatto, questo tipo di risposta poi l'abbiamo sempre trovata spesso, già dagli uomini in nero.
1: Sì,
0: è sempre
1: sì.
0: Il punto in cui le autorità dicono che può essere possibile, dicono sì. Che non può essere possibile.
1: Sì,
0: non si sa mai un tubo.
1: Questa famosa, ormai famigerata disclosure di cui tanto parliamo, ha risvolti di un certo tipo, poi ne prende altri. Infatti, cari ascoltatori, vi anticipiamo che avremo da parlare di questo aspetto, di questa che potremmo ormai definire quasi new disclosure, perché c'è un'ulteriore evoluzione riferita a questa situazione. E in fondo anche questo fenomeno relativo ad Atlas un po' rientra nel calderone.
0: Ah beh, certo, un sasso ghiacciato che ha avuto un sussulto, un guardone interstellare che si è dato un'occhiata ed è scappato via deluso. Noi comunque non diamo una risposta. La scienza ha i suoi dubbi, la fantasia ha le sue certezze. Per cui.
1: Comunque, alla fine il giudizio rimane sempre a chi ascolta, e ognuno è libero di farsi le idee sulla base di dati, ovviamente, però è importante informarsi, questo sì. Poi se uno vuole credere più a coincidenze, oppure invece lasciarsi aperta una porta su qualcosa di più misterioso.
0: Assolutamente sì, io comunque un'idea me la sono fatta, ma la tengo per il prossimo avvistamento,
1: ecco.
0: Vabbè, allora direi di passare alle conclusioni. Prima di lasciare, ricordiamo le nostre solite fonti di informazioni, che sono principalmente il libro Alla ricerca di intelligenze diverse di Giancarlo Barbadoro, edizioni Triskele, che troverete alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15, e anche in ebook al sito triskeleedition.com, e anche la rivista online Shan News Paper al sito www.shan-newspaper.com. Un caro saluto a tutti da me e da Gianluca. Ciao.
1: Ciao carissimi ascoltatori, e alla prossima di Scienza di Confini. Ciao
0: ciao. Ciao.

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Cacciatori abbattono 15 cinghiali. L'accaduto è avvenuto al Parco del Boschetto sotto gli occhi dei visitatori a Nichelino, in provincia di Torino. A denunciare il fatto è stato il Tavolo Animali Ambiente, costituito dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste. Un gruppo di cacciatori, per quanto autorizzati, ha snidato e abbattuto una quindicina di cinghiali sotto lo sguardo esterrefatto e preoccupato delle persone che in quel momento si trovavano nell'area verde. La battuta, infatti, non è stata adeguatamente pubblicizzata, cosa che ha esposto i fruitori del parco a notevoli rischi. Ormai si può cacciare sempre e ovunque, affermano le associazioni che costituiscono il Tavolo Animali Ambiente. Con situazioni di grande pericolo per la cittadinanza, dobbiamo proprio aspettare che ci scappi un morto prima di impedire simili assurdità? Se la presenza di cinghiali costituiva un pericolo, proseguono le associazioni, perché non si è ricorso a quei gabbioni di cattura che hanno più volte dimostrato la loro efficacia? Forse perché osteggiati dal mondo venatorio, che in questo modo non può provare la brezza della battuta e conseguente uccisione di un animale selvatico? Gli elefanti non possono chiedere la libertà in tribunale, non sono persone. La sentenza della Corte Suprema del Colorado, i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di trasferire i 5 pachidermi che vivono in uno zoo di Colorado Springs, in un santuario. Sono animali maestosi, ma non sono persone e quindi non hanno diritto all'azione legale. Il commento di SOS Gaia: finché ci saranno giudici che emettono un simile verdetto, non ci sarà mai la possibilità di evolvere nemmeno per gli esseri umani. Animali che si lanciano giù dai camion che li portano al macello, un grido di aiuto ignorato da troppi. Due maiali si lanciano giù dal camion che li portava al macello. È successo a Cesana, sulla E45. I due animali sono stati tolti dalla strada, ma non sono stati salvati dal mattatoio. L'appello di Meta Parma contro l'indifferenza che sta uccidendo gli animali. Basta ignorare la verità. L'associazione lamenta che ciò che succede agli animali viene ancora ignorato, pur essendo ormai sotto gli occhi di tutti, e anche la resistenza animale non viene supportata, bensì negata. Il Tavolo Animali Ambiente presenterà il libro fotografico sui lupi incivili, 15 anni di fotografie ai lupi, di Paolo Rossi. Il libro per la tutela del lupo verrà presentato presso la sede del Tavolo Animali Ambiente in Piazza Statuto 15, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21. La presentazione del libro sarà a cura del fotografo e guida ambientale Paolo Rossi, presentato da Rosalba Nattero, giornalista e portavoce del Tavolo Animali Ambiente. La trasmissione televisiva SOS Gaia al pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Multiverso. Esplorazione culturale di tutti i mondi possibili. Con Guido Parosio e Rosalba Nattero.
1: Buonasera a tutti, eccoci alla seconda puntata di Multiverso. Io sono Rosalba Nattero e siamo in collegamento con Guido Parosio. Ciao Guido.
2: Buonasera a tutti, ciao Rosalba.
1: Eccoci alla nostra seconda esperienza. devo dire che i temi che abbiamo messo in scaletta mi preoccupano un po', perché so già che,
2: non la penso. Un po' di contraddittorio.
1: Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Anche perché quando c'è il rispetto per il dialogo è bello anche che non si sia d'accordo, no?
2: No, ma poi sono temi, quelli che abbiamo pensato per questa serata, che oltre a essere divisivi non sono neanche facilmente risolvibili con un sì o con un no.
1: Ah no.
2: E sarebbe troppo semplice e sarebbe anche banale.
1: Certo.
2: I temi complicati hanno bisogno non di litigi ma di risposte complesse.
1: Infatti.
2: E stasera ci proviamo.
1: Proviamoci. Allora, da cosa partiamo? Partiamo dalle statue cadute o imbrattate?
2: Partiamo dalle statue cadute o imbrattate che sono un segno del tempo, ma che non sono solo un segno di questo tempo. Tutti noi probabilmente ci ricordiamo episodi anche recenti come la statua di Saddam Hussein abbattuta in Iraq, oppure, per andare a tempi più lontani, quelle dei generali nazisti eliminate in Germania. Quando c'è un passaggio epocale, solitamente questo avviene. Diciamo che la singolarità di questo episodio, di questi numerosi episodi, è che non si abbattono statue di pseudo contemporanei, ma si abbattono statue di personaggi storici di 400, 500, 600 anni fa. E questo è forse l'elemento più sorprendente, perché c'è un aspetto, se vogliamo, positivo, sul quale penso che concordiamo, che è una rilettura anche della storia.
1: Certo.
2: Che io mi sono laureato in storia, sono un grande appassionato, so che la storia è materia tanto affascinante quanto complessa, che si può leggere sotto diversi punti di vista.
1: Anche perché la storia la scrivono i vincitori, purtroppo.
2: Questo sempre, esatto. Diciamo sempre meno col passare del tempo, perché noi dobbiamo fare una riflessione che fino a poco più di 100 anni fa non c'era la fotografia, fino a poco più di 60-70 non c'erano i video. Quindi quelle che erano le memorie venivano veramente trasmesse per scritto o oralmente,
1: certo.
2: Perciò una verità più o meno scientifica era poco attendibile. Oggi viviamo in un'epoca differente, la storia del XX secolo è una storia tutto sommato inconfutabile o comunque che ha delle prove che possono essere portate da più parti. Più andiamo indietro nei secoli e più è come se noi avessimo una maglia che a un certo punto diventa una rete, quindi i punti certi sono pochi e in mezzo gli storici hanno costruito delle situazioni plausibili.
1: Sì, ma penso che tu ti riferisca ad esempio alle statue di Cristoforo Colombo. Tu sai benissimo che io ho una mia idea su questo soggetto. Bisogna fare dei distinguo, anche perché non tutta l'erba è un fascio, non si può fare tutta l'erba un fascio. Questo soggetto, Cristoforo Colombo, a parte il fatto che non ha inventato proprio niente, perché non ha scoperto niente in quanto l'hanno scoperta i vichinghi, e questo è riconosciuto l'America, ma soprattutto non era una gran brava persona, perché portò centinaia di schiavi in Europa e ne fece altrettanti nelle Americhe, incuranti che morissero a migliaia tenuti in condizioni orrende, infliggeva ai disobbedienti amputazioni di braccia, orecchie e nasi, e insomma non era proprio una gran persona
2: diciamo che la storia purtroppo presenta come dire, rari tratti di umanità clemente, e li presenta avvicinandoci magari più vicino a noi. Io penso sempre che per tratteggiare un personaggio storico, ma vale per Cristoforo Colombo, può anche andare per Montanelli, no? Che
1: sì,
2: ha
1: poi
2: avuto
1: parliamo
2: anche lui,
1: di Montanelli,
2: esatto,
1: certo.
2: La sua parte, però i personaggi storici vanno contestualizzati nell'epoca. I vichinghi, che sicuramente hanno raggiunto l'America prima di Colombo, diciamo che non sono stati considerati degli scopritori perché...
1: Forse perché non volevano fare schiavi i nativi.
2: Beh, li hanno uccisi, cioè, nel senso che i vichinghi... Allora, io sono estremamente affascinato dai vichinghi, la saga dei vichinghi è una saga meravigliosa. Diciamo che i vichinghi erano... dei feroci conquistatori, degli stupratori, dei violenti guerrieri che conquistavano, distruggevano e riconquistavano, come Gengis Khan.
1: I vichinghi, quelli ormai contaminati dalla religione, sì, perché pare che in passato non fosse proprio così.
2: Fossero più quieti.
1: Esatto.
2: Però diciamo che quelli che arrivarono in America non fecero neanche prigionieri. Non passarono alla storia per un motivo molto semplice, non innescarono nessuna rivoluzione globale, cioè loro arrivarono in America, certo, fecero i vichinghi, tornarono a casa loro, ma non accadde niente. I navigatori dell'epoca di Colombo rispondevano a un altro progetto,
1: cioè, un progetto basato sul denaro, perché era quello
2: sul denaro, sull'economia.
1: I vichinghi magari volevano esplorare delle terre, Cristoforo Colombo e la sua manica di brave persone volevano arricchirsi,
2: le volevano conquistare,
1: certo.
2: Le conquistarono e chiaramente cambiò la storia non solo dell'America del Nord, cambiò la storia del Caraibi, dell'America del Nord, dell'America del Sud,
1: sì,
2: ancora di più.
1: Ma hai presente quanto è costata ai nativi? Proprio il Taino, perché poi bisogna anche fare quando si parla di storia bisogna anche in qualche modo avvalersi delle testimonianze di chi è ancora, la vive ancora la storia. E io purtroppo devo dire che ho queste risposte proprio dalle persone che hanno subito queste angherie, perché esistono ancora, sono ancora tuttora. E proprio i Taino che nominavi tu, hanno avuto dei danni da Cristoforo Colombo, che mi hanno raccontato delle cose terribili, terribili.
2: Guarda, io non, lungi da me, oltretutto i personaggi storici per me è difficile assumere una posizione di condanna o assumere una posizione di assolutoria. I personaggi storici li abbiamo conosciuti, appunto, come dicevamo prima, solo da testimonianze molto lontane, e appartenevano a un altro mondo, quindi non sono da condannare, non sono da assolvere, a mio parere.
1: Ecco.
2: Diciamo che Cristoforo Colombo era un rappresentante di un mondo che allora viaggiava tutto con lo stesso metro, cioè gli spagnoli, come gli inglesi, come i portoghesi, come i francesi, avevano esattamente tutti la stessa mira. In alcune situazioni gli spagnoli allora furono più abili e ottennero dei risultati maggiori, e quindi le altre grandi potenze europee furono escluse, ma avrebbero fatto assolutamente la stessa cosa, tanto più che quando l'America del Nord passò sotto le mani degli inglesi, per gli indiani di America non iniziò certamente la festa.
1: Certo, però vediamo un attimo come è iniziata tutta questa storia. Tutto risale a una cosa che molti sottovalutano, una famosa bolla papale, quella del 1400, che autorizzava i coloni per diritto divino di impossessarsi di tutte le terre scoperte con tutto quello che c'era sopra. E questo dava il diritto a chi scopriva queste terre di fare schiavi, di usare in maniere brutali proprio tutto quello che c'era su queste terre, compresi appunto i nativi. Da lì in poi sono iniziate le colonizzazioni, che hanno dato origine a delle cose terrificanti, ma ancora pochi anni fa. Cioè, parliamo della Stolen Generation, parliamo dei residence, dei bambini rubati, migliaia e migliaia, molti si sono suicidati, molti sono stati usati anche per esperimenti. Ecco, tutto questo non può essere dimenticato.
2: Assolutamente no, e secondo me la cattiva coscienza oggi degli americani bianchi è una cattiva coscienza evidente, perché si sono macchiati dello sterminio e dell'annullamento, certo, delle popolazioni native. Nello stesso tempo i neri che oggi vivono in America arrivarono schiavi,
1: certo,
2: in America del,
1: certo,
2: Sud, arrivarono schiavi deportati dall'Africa, ma ripeto, in un contesto che secondo me noi non possiamo usare, è inevitabile, lo stesso tipo di strumenti. Io parlando della schiavitù in Africa ricordo sempre che chi ha venduto gli schiavi ai bianchi che li hanno portati nelle Americhe sono stati i neri stessi, e che comunque in Africa lo schiavismo c'era prima che arrivassero i bianchi, lo schiavismo era normale. Lo schiavismo ha accompagnato su 7.000 anni della storia dell'umanità 6.800 di questi anni, c'è sempre stato. In Africa accadde un fenomeno mercantile, i re delle antiche popolazioni africane hanno venduto centinaia di migliaia, milioni di schiavi ai bianchi che non scendevano neanche a terra, gli venivano portati nei forti sulla costa e poi venivano imbarcati nelle navi. Erano tempi terribili,
1: certo.
2: Erano tempi dove gli inglesi che non erano riusciti ad arrivare nelle Americhe affondavano i galeoni spagnoli per portargli via l'oro che gli spagnoli rubavano ai Maya e agli Azzechi. E ricordiamoci anche sempre lì che come i neri vendevano i propri fratelli ai bianchi, gli Azzechi, come dire, non erano propriamente dei chierichetti,
1: facevano gli Aztechi non erano per niente dei
2: sacrifici umani,
1: certo.
2: E gli Inca su uguali, i Maya no, ma i Maya scomparvero,
1: esatto,
2: per conto loro.
1: Esatto. Ecco, quindi c'è da dire anche un'altra cosa, adesso il razzismo è condannato, il razzismo verso le persone di colore è condannatissimo, Black Lives Matter, eccetera, no? Ma non si considera invece il razzismo che viene attuato in questo momento, cioè in questa epoca, sui nativi, e i nativi sono ancora più oggetti di razzismo, perché non sono
2: mentre i neri americani sostanzialmente oggi, al di là, forse so di dire una cosa un po' controcorrente, ma non esiste una differenza legislativa negli Stati Uniti tra bianchi e neri. Uh-huh. Esistono dei fenomeni di razzismo, diciamo, individuali, circoscritti, evidenti, però...
1: Sì, tant'è vero che molti neri sono in posti di prestigio,
2: di comando,
1: certo.
2: Hanno ottenuto... Barack Obama è stato presidente per due mandati.
1: Certo.
2: No, ecco. Quindi il nero americano vive delle problematiche, ma non certo quelle di 50, di 100 anni fa. Il nativo americano, forse perché difficilmente assimilabile, forse
1: infatti,
2: perché ha una cultura sicuramente più in amalgama con la natura, il nero quando ha potuto ha fatto il bianco,
1: certo.
2: L'indiano mai, e oltretutto c'è anche da tenere conto di una problematica legata alla salute. Il maggior numero di vittime durante la conquista delle Americhe non fu vittima di uccisione o di massacri, fu vittima di malattie.
1: Anche questo è contestato dalla storia, da quello che emerge nelle ultime cronache è un po' in dubbio questa cosa.
2: Però sicuramente ne morirono tanti.
1: Sì,
2: e sicuramente
1: sì.
2: Oggi la nostra alimentazione, quella che per noi è un'alimentazione normale negli Stati Uniti, è un'alimentazione, l'uso delle bevande gassate, l'uso degli alcolici.
1: Certo.
2: Sulle popolazioni native hanno un metabolismo diverso e soffrono in una maniera straordinaria per problemi di salute, ingrassano, si ammalano di cirrosi,
1: certo.
2: Hanno delle problematiche gravissime, sono dei grandi obesi.
1: Sì.
2: Noi vediamo gli indiani dei film western, sono bellissimi. Andiamo a vedere una riserva negli Stati Uniti.
1: Aspetta, io ho esperienze completamente diverse, perché tu sai che io e Giancarlo eravamo, e continuo a essere io, depositari della fiducia di questi popoli nativi, sia
2: sì.
1: Per quanto riguarda gli australiani, i nativi australiani, che i nativi americani. Abbiamo esperienze completamente diverse, perché quelli che noi incontriamo all'ONU in queste grandi assemblee molto numerose, le assemblee più numerose dell'ONU, ci sono proprio quelle persone lì, cioè ricordano proprio quel tipo di nativo, no? Con i capelli setosi, eccetera.
2: Quello bellissimo,
1: film, esatto, che magari usano il Mac, perché non sono dei primitivi, sono portati anche a usare le nuove tecnologie, ci mancherebbe altro, protesi verso il futuro. Però invece ci sono quelli straccioni, purtroppo, sono quelli che ormai si sono dati all'alcol, e quelli ci sono.
2: Sì, che vivono in queste baraccopoli,
1: esatto,
2: fatte di roulotte.
1: Sì.
2: Però io temo che tante volte dietro questi fenomeni come quello delle statue si nasconde un fenomeno di populismo tollerato, che in realtà non interviene poi sui veri problemi. Adesso si lascia fare, si butta giù la statua a San Francisco di Cristoforo Colombo, cosa che peraltro gli italiani che vivono in America, che sono una componente molto forte, vedono come una grave offesa, perché poi ognuno ha i santi e gli eroi di casa propria.
1: Sì, quindi, sì, ma ne abbiamo conosciuti anche noi di italiani in America, anche in Canada, che vivono nel passato, hanno i miti
2: vivono
1: del
2: nel
1: passato.
2: Certo. Hanno i miti per loro, Cristoforo Colombo, ma anche Mussolini.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì, sì, esatto.
2: Ci sono, loro vivono, e d'altra parte per loro quel personaggio storico lì non è più quello della storia, è un simbolo. È un simbolo perché rappresenta la loro identità.
1: Dobbiamo interromperci solo
2: sì.
1: un attimo, però rimani perché continuiamo.
2: Assolutamente, sì, certo.
1: Ok.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
4: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Eccoci di nuovo a noi. E, sì, stiamo mettendo molta verdura sul fuoco, non carne,
2: è
1: verdura.
2: È una storia molto complicata. Io sarei favorevole a una revisione, come dire, storica, ma più che storica, politica, perché certe situazioni vanno affrontate con il passo della politica. Temo che dietro questa grande iniziata, questa grande forma di contestazione per questo episodio legato alla polizia, poi si è infinitamente allargato.
1: Sì, cioè, sono affatto d'accordo sulla devastazione, perché questo non c'entra niente con questa lotta, no? Cosa c'entra devastare i locali? Questo lo trovo assurdo.
2: Allora, voglio dire, come si diceva tante volte, allora anche il Colosseo, le statue degli antichi romani, cioè la storia è storia. La revisione, il pensiero, la cultura non devono toccare, secondo me, i monumenti, i simboli, che sono sempre un po' delicati, perché
1: se qualcuno abbattesse le statue di Hitler starebbe bene a tutti, no?
2: Non ci sono più perché la storia è stata riscritta. È stata riscritta, è capitato tutto lì, come quella di Saddam. Dopo tre giorni non c'era più Saddam, gli hanno buttato giù la statua. E quello,
1: tornando ai nativi, io ho dei dati di prima mano, ci sono delle persone, dei capi clan nativi con cui abbiamo stabilito un rapporto di amicizia molto profonda, che mi raccontano delle cose terrificanti, ma successe a loro e alla loro famiglia, addirittura uno di questi capi indiani canadese è stato preso da piccolo e abusato in tutti i modi possibili e immaginabili. Poi lui si è riscattato, adesso ha anche un posto di preminenza nella federazione dei nativi canadesi, no? Perché non si è lasciato andare, ma quanti altri invece si sono suicidati? Ecco, queste cose non devono essere dimenticate, a mio avviso.
2: No, non devono essere dimenticate, ma bisogna fare una riflessione sulla schiavitù, secondo me. Non è mai stata fatta dalle Nazioni Unite una carta, un regolamento che metta al bando le forme di schiavitù contemporanee, che sono tantissime.
1: Ah, sì, certo.
2: E che dovrebbero essere, e questo secondo me è un caso non poi così fortuito, perché le Nazioni Unite hanno condannato di tutto, ma la schiavitù in maniera esplicita come forma di sottomissione. Ci sono stati africani dove ci sono tribù, certo, che schiavizzano altre tribù, in Sudafrica, dove prima comandavano i bianchi, adesso comandano i neri, e i bianchi molte volte vengono massacrati. Non parliamo dell'Asia, dove c'è una schiavitù economica eclatante.
1: Chiaro.
2: Quindi è l'abuso che nasce poi di conseguenza nei confronti dei più deboli, che sono i bambini, che sono gli indifesi, è una conseguenza evidente di questo, di non aver mai considerato come fenomeno grave, forse il più grave di tutti, quello dell'uomo che sottomette senza nessuna regola un altro
1: perché
2: essere umano.
1: È una mentalità che è portata dalla società maggioritaria, è una mentalità che viene in qualche modo tollerata, no?
2: Non fa comodo a nessuno, esatto, probabilmente una dichiarazione così forte.
1: Infatti.
2: Perché ciascuno ha i suoi schiavi. Forse li abbiamo anche noi nei campi dove raccolgono la nostra frutta e la nostra verdura.
1: Sì,
2: ecco,
1: sicuramente,
2: non bisogna andare necessariamente nello Utah o nel Kansas. qualche volta capita anche in provincia di Cuneo. Ecco, quindi.
1: Ma Indro Montanelli, allora. Indro Montanelli, altra brava persona, lui scriveva in un periodico, Civiltà Fascista, un articolo in cui sosteneva che non si sarà mai dei dominatori se non avremo la coscienza esatta di una nostra fatale superiorità. Coi negri non si fraternizza, non si può, non si deve, almeno finché non sia data loro una civiltà. Questo lo scriveva molti, molti anni fa, si può contestare. Ma più recentemente, invece, in un'intervista rilasciata a Enzo Biagi, diceva: parlando di quella ragazzina, questo caso che ormai è esploso, no? La
2: Sì,
1: ragazzina che ha
2: quella
1: sposato,
2: della
1: eccetera.
2: ragazzina sposata con quel rito,
1: Ecco,
2: eccetera,
1: lui
2: eccetera.
1: diceva, aveva 12 anni, a 12 anni quelle lì erano già donne. L'avevo comprata a Saganeiti assieme a un cavallo e un fucile, tutto a 500 lire. Era un animaletto docile. Le misi su un tukul con dei polli e poi mi raggiungeva ovunque fossi, assieme alle mogli degli altri, Ascari, e arrivava anche questa mia moglie con la cesta in testa che mi portava la biancheria pulita. Oh, io una
2: Allora,
1: statua
2: la
1: di uno
2: storia.
1: così, che è stato anche molto idolatrato questo Indro Montanelli, no? Ma per
2: Guarda,
1: favore.
2: io su Montanelli ti posso dire che da giornalista per me Montanelli è un maestro straordinario. Tutti quelli della generazione mia sono cresciuti imparando il giornalismo da grandissimi giornalisti con la schiena dritta, come era Montanelli. Ricordiamoci che Montanelli ha avuto una statua nel posto dove ha subito un attacco dalle
1: Mm,
2: Brigate Rosse.
1: sì, questo è vero.
2: Lui fu anche talmente coraggioso da lasciare il giornale, che era la sua creatura, perché non voleva obbedire a Berlusconi. È stato un personaggio di grande intransigenza e poi dal punto di vista professionale un fenomeno. Qua andiamo ancora in un altro discorso, che è quello dei contemporanei. I contemporanei di vita lunga, come Montanelli, inevitabilmente vanno storicizzati. Io non, come dire, certamente non giustifico, col metro dell'oggi quello che lui ha fatto è totalmente ingiustificabile. Quando parliamo degli anni 30, parliamo di un'Africa completamente colonizzata, dove italiani, inglesi, francesi, belgi, più di tutti, facevano esattamente la stessa cosa.
1: Ah beh,
2: Eh,
1: indubbiamente.
2: e, e, e quindi era, come dire, la regola che tutti seguivano. Lui aveva anche 24
1: Allora
2: anni, non
1: poteva
2: aveva.
1: anche stare zitto, che forse gli
2: No,
1: conveniva.
2: no, ma lui però, questo è sempre stato un grande pregio, a mio avviso, di Montanelli, è sempre stato un uomo di totale schiettezza e non ha mai fatto finta di niente. Ci sono stati tanti altri che dopo la fine, della seconda guerra mondiale sono diventati tutti antifascisti, sono diventati tutti buoni, nessuno voleva Mussolini. Lui quella parte lì non l'ha fatta. Ad onore della verità, bisogna dire che quando lui tornò in Etiopia nel 52, quando non c'erano più gli italiani, tornò in Etiopia nel 52 e avrebbero potuto fargli la pelle. Lui andò a trovare la sua, diciamo, ex moglie, che quando andò via dall'Africa venne sposata da uno dei suoi ascari, quindi da un nero che viveva con lui, fu accolto a braccia aperte, rimase ospite a casa loro, scoprì che il primo dei tre figli che avevano questa
1: Era
2: coppia di
1: suo?
2: etiopi, lo avevano chiamato Indro come lui,
1: Vabbè, ma quello ci sta, nel senso che
2: ci sta, nel
1: magari.
2: senso che fa capire che pur in un mondo montato in una maniera completamente anomala rispetto all'oggi, evidentemente tanto un brutto ricordo non doveva averlo
1: Ma
2: lasciato.
1: no, ma questo non penso, però insomma c'è anche un processo di civiltà che potrebbe essere
2: D'altra parte, sai,
1: valutato, no?
2: oggi l'Africa è tutta libera, le colonie non ci sono più. Da storico e da politico posso solo fare una considerazione. Tutto questo grande affare, le popolazioni africane, ahimè, non l'hanno fatto, perché alla schiavitù imposta dal colonialismo è poi passata la schiavitù imposta dalle multinazionali.
1: Chiaro, chiaro.
2: Loro hanno rivelato la loro anima più oscura perché si sono prestati a questo gioco e purtroppo in Africa oggi si sta peggio che nel 1930,
1: Certo.
2: ma tanto peggio.
1: Quello che ha fatto, cioè le cose che ha detto Montanelli oggi non potrebbe più permettersi di dirle. E qui
2: No,
1: entriamo nel Me Too.
2: no,
1: Il
2: poi
1: Me Too.
2: guarda, ti faccio una aggiunta
1: Sì,
2: microscopica a
1: sì.
2: Montanelli. Pensa allora a cosa dovremmo dire, che so, di Pasolini, di
1: Eh beh,
2: Fellini. Cioè,
1: certo.
2: Pasolini pagava dei ragazzi minorenni, prostituti,
1: Certo.
2: e questo gli costò anche la vita. Ciò nonostante lo consideriamo uno dei massimi, giustamente, uno dei massimi poeti del Novecento, perché la sua arte, secondo me, va oltre diciamo alla pochezza dell'essere umano,
1: Sì, sì, sì.
2: che qualche volta, quando è proprio
1: Purtroppo.
2: solo, l'essere umano è fallibile.
1: E questo, mi mette di nuovo a confronto la realtà della società maggioritaria con quella dei nativi, perché vivendo all'interno queste realtà dei nativi hanno un modo di pensare e di ragionare che è totalmente diverso. C'è una e parlo di quei nativi che hanno mantenuto le loro tradizioni pure, no? Che non si sono lasciati contaminare, hanno un rispetto per la natura, per le altre specie, per se stessi, per la comunità.
2: Ma è questo... una ricerca di armonia.
1: Esatto,
2: evidente.
1: Questo è un altro discorso. Invece il Me Too.
2: Ma
1: guarda che non credo che saremo molto...
2: Giancarlo,
1: lo so.
2: Che sul Me Too era abbastanza vicino alle mie posizioni.
1: Ma guarda, non sono proprio... non credo che saremo proprio così discordi su questo, perché secondo me il Me Too... cioè, hanno esagerato e secondo me è stato tanto strumentalizzato questo movimento.
2: Allora, c'è da dire che sicuramente un fenomeno come quello del femminicidio, per quanto abbia un nome orribile, è un dato di fatto.
1: Quello, cioè, sicuro.
2: La violenza di genere nei confronti della donna esiste.
1: Certo.
2: Cioè, esiste l'omicidio per ragioni abiette o economiche, ma con delle ragioni. Esiste un tipo di omicidio fatto apposta per colpire una specie particolare di essere umano, che è quella femminile. Esiste in tutto il mondo, esiste nei paesi arabi, esistono le lapidazioni, esiste da noi con gli omicidi domestici, quindi quel dato di fatto lì esiste e c'è un lavoro veramente di cultura da fare.
1: Assolutamente.
2: Il Me Too, secondo me, nasconde purtroppo dei fenomeni, allora, dall'ultimo relativo a Woody Allen, che continua a essere martirizzato dal 92 a oggi per un fatto per il quale è stato ampiamente assolto a suo tempo, ma continua ad essere messo in croce per episodi che hanno 40 anni. Esistono delle situazioni di evidente utilizzo, e purtroppo,
1: certo,
2: questo è una cattiva coscienza, secondo me, del femminile. La donna tante volte utilizza il proprio strumento corpo dal punto di vista professionale.
1: Sicuramente, ma su questo concordo assolutamente.
2: Qualche volta può capitare di scottarsi,
1: certo,
2: e di farsi molto male, perché e qualche volta c'è anche il tentativo di creare la trappola,
1: certo,
2: come è stata fatta per Ronaldo, come è stata fatta per Tyson, perché certo Tyson non è una colomba. Ma quando una giovane attrice alle 2 di notte a Las Vegas va nell'albergo di Tyson ubriaco da sola, beh, mia mamma diceva sempre: fai attenzione.
1: Cioè, però non scadiamo in quei discorsi del tipo avevi la minigonna, quindi è giusto che ti abbiano violentato.
2: No, però da avere la minigonna e fare giustamente uso della propria minigonna a andare nella camera di Tyson di notte alle 2 del mattino col pugile ubriaco Tyson, purtroppo certe situazioni vanno anche prevenute,
1: sì,
2: non le previeni,
1: sì,
2: quando pensi che magari da quell'occasione lì ci puoi trarre,
1: certo,
2: qualcosa.
1: E qua entra anche in ballo il politically correct, perché il Me Too e il politically correct sono molto legati. Io non ne posso più del politically correct, non ne posso più, perché devi stare attento a qualsiasi cosa. Poi noi come giornalisti dobbiamo stare ancora più attenti a tutto quello che si dice, a quello... Una volta, ad esempio, parlare di negro, ci sono dei libri, dei fior di libri di scrittori famosi che fino a qualche decennio fa parlavano tranquillamente dei negri. Adesso, mamma mia,
2: i negri,
1: ti
2: tra di loro, si
1: sì,
2: chiamano negri.
1: È vero.
2: Cioè, il negro chiama come, usa due parole, usa o fratello o usa negro.
1: Esatto.
2: Negro è detto in maniera un po' più canzonatoria. Ma poi è una parola che io ho un bellissimo libro di... una raccolta, un saggio di Fernanda Pivano, uscito negli anni 60, in pieno 68, che si intitolava Antologia della poesia negra.
1: Sì.
2: Quindi era una parola...
1: No, ma adesso hanno messo, addirittura hanno fatto ritirare dei dolci che erano, si chiamavano Mori o qualcosa del genere.
2: Sì,
1: ma stiamo arrivando veramente a un'esagerazione assurda.
2: No, è un po' come, per certi aspetti, la questione delle statue, il lavarsi la coscienza con delle cose che non risolvono.
1: Sì, però ci sono livelli diversi. Tutto sommato, se imbrattano la statua di Montanelli, a me non... Io sono anche contenta, idem per quelle di Colombo. Però dai, dei dolci, i mori, ma per favore.
2: Sì, i quattro mori della bandiera sarda, sì, piuttosto sì. Che... vuol dire, peraltro, non c'è nel termine negro, non c'è nessun elemento dispregiativo.
1: Infatti...
2: un elemento distintivo, come se a me dicessero bianco, io ovviamente non mi sentirei offeso, ma sai, qua tutto iniziò anche quando il cieco doveva diventare non vedente,
1: esatto.
2: Poi ci fu l'handicappato,
1: diversamente
2: non si può più dire,
1: normale,
2: diversamente abile.
1: Sì, no, così non se ne può più.
2: E oltretutto il giornalismo, quello vero, come la letteratura quella vera, non deve fare prigionieri, cioè deve dire le cose come sono, deve entrare proprio un po' a gamba tesa.
1: Certo.
2: Se tu togli tutti questi grandi nomi di cui abbiamo parlato adesso, Montanelli, Malaparte, Biagi, ma non si neanche immaginavano questo tipo,
1: no,
2: di censure.
1: Probabilmente no, no, assolutamente. Senti, purtroppo il tempo a nostra disposizione è volato.
2: Perché ebbene, vuol dire che
1: è volato
2: detto
1: bene.
2: Cose
1: speriamo,
2: <va bene.
1: ride> lasciamo giudicare
2: ai nostri
1: ascoltatori. Parleremo poi nelle prossime trasmissioni, c'erano altri temi che mi sarebbe piaciuto affrontare con te, ad esempio i viaggi nel post pandemia, perché questo è anche interessante da affrontare, magari la prossima volta.
2: Assolutamente, la prossima volta ci prepariamo il tema travel, i viaggi.
1: Ok.
2: Va bene.
1: Allora, chiudiamo qui questa puntata, rimanete tutti collegati a Radio Dreamland, al sito www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Nattero e
2: Guido Barosio.
1: Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao a tutti, ciao.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Buongiorno a tutti, siamo qui per una giornata, un incontro del Centro Studi Giancarlo Guardadoro, streghe e varie e sciamani, tra mitologia e ritualità, è un tema particolarmente importante, abbiamo come sempre dei relatori di tutto rispetto. Rosalba Dantero, che è presidente del Centro Studi, scrittrice, giornalista, e ci parlerà di sciamanesimo e spiritualità dei popoli naturali. Massimo Centini, amico, membro del Collegio dei Saggi del Centro Studi Giancarlo Guardadoro, antropologo, scrittore, docente universitario, e ci intratterrà con le streghe ed erbarie. Ancora poi Sara Boido, che è un esperto in beni culturali e in particolare interessata alle erbe al loro utilizzo terapeutico, al loro utilizzo magico, e in effetti ci parlerà di erbe magiche. E infine Daniel Ru, che è ricercatore, etnografo nel campo della cultura pedemontana. Ricordo bene, ho detto bene, okay. Ci parlerà di amuleti e folklore. Poi alla fine delle loro esposizioni, delle loro relazioni, poi sentiremo, raccoglieremo domande, interventi, eccetera, eccetera. Lascio la parola a Katia, la Juna, che ha anche lei qualche cosa da dirci.
1: Sì, ma faccio in frettissima. Allora, grazie mille. Beh, intanto io sono Katia della casa editrice Iume di Torino ed è sempre un piacere essere qua con tutti voi a passare insomma dei pomeriggi di studio, di ricerca su argomenti anche diversi tra loro. Sono ormai parecchi anni che facciamo degli eventi qua ed è sempre molto molto piacevole. La nostra casa editrice si occupa prevalentemente di saggistica, ma non solo, e uno degli argomenti di punta del nostro catalogo è proprio lo studio della stregoneria. E infatti, insomma, abbiamo fatto tantissimi libri anche con Massimo Centini, che è un ricercatore molto, lui non vuole che lo dica, ma comunque lo dico lo stesso, molto apprezzato, e che ormai da veramente tanti tanti anni, insomma, milita, adesso se ne va, sì. No, vabbè, io dico solo questo, che io avevo quasi 16 anni e andavo ad ascoltare alla Filippo Neri le conferenze di Massimo Centini sulla stregoneria. Non si vede, ma sono passati tanti anni. Ma guarda che, scusa, ma è una cosa positiva, mica negativa. Tanta esperienza, tanta saggezza, scusa. No, comunque... insomma, abbiamo veramente questo pomeriggio dei relatori molto molto particolari e preparati nelle loro materie, e ci faranno proprio una panoramica, perché purtroppo non si può fare un convegno vero e proprio, sarebbe troppo lungo e forse anche un po' noioso in questo contesto, ma invece ci faranno vedere quali sono gli argomenti che loro studiano, ricercano e dei quali hanno parlato nei libri che hanno pubblicato con la nostra casa editrice. Quindi io ho detto questo, ringrazio tutti e passo la parola a Rosalba Nattero per la sua conferenza sullo sciamanesimo.
2: Spiritualità dei popoli naturali. Intanto chiariamo cosa sono. Cosa stai? Sciamanesimo e spiritualità dei popoli naturali. Chiariamo subito cosa sono i popoli naturali. I popoli naturali sono quei popoli che si autodefiniscono così perché hanno contatto con la natura. Quando si parla di masche, streghe, sciamane, è facile cadere nel luogo comune che vede la donna legata a un ruolo che sconfina nella magia. In realtà nello sciamanesimo non c'è differenza tra uomo e donna, entrambi i generi sono visti come individui senza nessuna differenza. Tra gli sciamani dei popoli nativi americani non c'è neanche differenza tra un sasso e un uomo, perché entrambi li vedono come parte di uno stesso processo dinamico, parte di una stessa proposta dell'esistenza. Quindi definiamo cos'è lo sciamanesimo. Lo sciamanesimo, io potrei definirlo l'antica religione, la più antica religione dell'uomo, e forse addirittura prima dell'uomo, l'uomo così come lo conosciamo adesso. Una forma di spiritualità laica, un culto antichissimo fatto di miti, leggende, rimedi, tradizioni. Ovviamente tutto questo sembra che parliamo di un mondo sconosciuto, perché le grandi repressioni religiose, il tentativo di annientamento di tali culture sono state talmente tante che, soprattutto con l'avvento delle grandi religioni storiche di stampo patriarcale, che hanno introdotto l'antropocentrismo essenzialmente, e soprattutto con la Discovery Doctrine, la famigerata bolla papale che consentiva ai coloni per diritto divino di impossessarsi delle terre scoperte con tutte le popolazioni che c'erano sopra, quindi schiavi eccetera. I coloni hanno fatto schiavi tutte le popolazioni che erano sopra le terre scoperte. Questo ha consentito ogni genere di nefandezza verso queste popolazioni. Questa bolla è del 1400, ma le prove generali sono state fatte proprio in Europa con lo sterminio dei catari e dei templari. E il dominio del patriarcato ha avuto come conseguenza l'oblio di queste antiche culture definite pagane, pagane che non è con tutta l'accezione negativa del termine, perché pagano vuol dire abitante dei villaggi, no? Abitante delle campagne, quindi non è di tutto rispetto tutto sommato questo termine. Ma uno studio delle Nazioni Unite ha stabilito che sono approssimativamente 500 milioni gli indigeni appartenenti a comunità native, e queste comunità occupano fino al 40% dei territori del pianeta. Però è difficile fare una stima, poiché molte tribù rimangono incontattate, isolate, in luoghi molto remoti, isole sperdute nell'oceano o nel cuore della foresta. Però è proprio in queste comunità che sopravvive lo sciamanesimo. Ho avuto la fortuna, insieme a Giancarlo Barbadoro, di conoscere queste culture dal di dentro, perché per via dell'incarico di delegati ONU e di rappresentanti di 5 comunità indigene e a seguito di viaggi che abbiamo fatto in giro per il mondo, ho avuto modo così di conoscere Ola Cassador, una sciamana Apache che per sua riservatezza non amava definirsi tale, anche se era indubbiamente una guida spirituale, così come abbiamo avuto modo di conoscere dal di dentro lo sciamanesimo degli aborigeni australiani. Questo che lega tra di loro queste forme di spiritualità laica è il rapporto con la natura, una natura vista come madre terra, che per queste culture è l'unica nostra vera madre. Diciamo che si può dire che in ogni continente esista lo sciamanesimo, popoli autoctoni che cercano di far sopravvivere la loro cultura nonostante la società maggioritaria tenda ad annientarli. E quando parlo di natura non dobbiamo intendere questa natura così come viene intesa oggi, col green, no? Tutti parlano di ambiente, parlano di green. È la natura intesa come una grande depositaria di un grande segreto cosmico. E questi popoli partono dall'idea che esista una forma di trascendenza, e questa forma di trascendenza da cui traggono il loro potere, tutto sommato. C'è anche il fenomeno della New Age, che ha fatto una grande confusione, secondo me, perché si è impossessata di tutta una serie di dati, di storici, eccetera, ma è una grande marmellata che non porta da nessuna parte molte volte. Si potrebbe dire che lo sciamanesimo è paragonabile alla scienza che studia la natura e abbatte la distinzione tra scienza e metafisica. Ad esempio, il caso dei 4 bambini sopravvissuti per 40 giorni nella giungla dopo che il loro aereo è stato abbattuto esprime proprio quest'idea, perché è stato riconosciuto che loro sono sopravvissuti, avrete sentito forse tutti quanti, no? Sono sopravvissuti grazie alla cultura autoctona della nonna, cioè la nonna che li aveva istruiti per poter resistere 40 giorni nella foresta, e questo è incredibile. Cioè, diciamo che lo sciamanesimo non stiamo parlando di un mito avulso dalla realtà. Lo sciamanesimo esiste anche adesso. Lo sciamanesimo delle nostre terre europee, ad esempio, Oggi c'è un grande movimento internazionale di nuovi druidi, chiamato il Druid Order, di cui faccio parte come osservatrice esterna. Però, al di là di queste forme di sciamanesimo fatte con le migliori intenzioni, esiste uno sciamanesimo primigenio che continua a mantenersi intatto e continua, ad esempio, nello sciamanesimo druidico, no? I druidi erano i sacerdoti dei Celti e molti ricercatori si chiedono come sia possibile che queste nazioni celtiche mantengano intatti i loro miti, i loro usi e costumi, anche se apparentemente nella storia non c'è più posto per loro. E questo è un grande dilemma, perché evidentemente c'è qualcuno che mantiene vive queste culture. Gli animali nello sciamanesimo hanno un ruolo molto importante, perché gli animali sono rivestiti del ruolo di animali totemici, spiriti guida dotati di potere, conoscenza e guarigione. Però come si può riconoscere un animale guida? Secondo le antiche tradizioni l'incontro può avvenire ad esempio durante il sonno. In questo caso, se l'animale si rivela una guida, se ne conserverà il ricordo dopo essersi svegliati. Oppure l'incontro può avvenire in maniera spontanea in mezzo alla natura, non necessariamente con un animale fisico, ma con la sua proiezione mentale. È indubbio che gli animali vivano, a differenza degli uomini, un profondo rapporto con la natura. E molte volte noi li mettiamo in una parte, il nostro gatto, il nostro cane di casa o un uccello che vola, li mettiamo in una parte, come se fossero degli eterni bambini o come se fossero degli esseri di cui occuparsi, da assistere. Forse molto paternalisticamente pensiamo che siano loro ad avere bisogno di noi, mentre guardandoci intorno e vedendo il tipo di società malata che ha saputo creare l'uomo, forse siamo noi ad avere bisogno di loro. Io mi fermerei qua.
3: Buongiorno. Allora, grazie dell'invito. Abbiamo 20 minuti, io sarò forse anche più breve. Il titolo del mio intervento è Streghe e Ermaglie. Allora, con voi farei una passeggiata etimologica, no? Cercherei di guardare l'origine di questi termini e insieme vedere poi che ricaduta hanno avuto nella storia, nelle fonti e soprattutto nel nostro immaginario. Allora, noi nelle fonti che riguardano la caccia alle streghe, che sostanzialmente vanno dalla fine del 300 a tutto il 600, troviamo una serie di termini per indicare le streghe. Voi direte certamente cambierà la questione da paese a paese, no, perché sono tutti in latino, quindi c'è una lingua trasversale che accomuna tutti questi paesi. Detto questo, qual è il termine che troviamo con maggiore frequenza? Sicuramente strega, da strix latina, no? E strega è uguale a eretica. Questo è l'elemento chiave della caccia alle streghe, cioè quando Giovanni XXII stabilì verso la fine del 200 che le streghe erano colpevoli di eresia, per le streghe iniziò un problema, diciamo, abbastanza grave, che sappiamo dove è andato a finire. In che senso? Nel senso che prima la strega poteva essere oggetto di attenzione giuridica, oggi diremmo civile o penale, no? A seconda del tipo di crimine, di reato commesso, eccetera. Quando però la strega viene equiparata all'eretico, di conseguenza la stregoneria diventa eresia. E l'eresia era oggetto, come sapete, di attenzione da parte del Tribunale dell'Inquisizione, che nasce come è stato detto prima nella Rosana, nasce per perseguire i catari. L'Inquisizione medievale nasce con questa funzione specifica, che si evolverà nel corso dei secoli, arrivando poi al Sant'Uffizio, no? Quello che poi diventa la congregazione della dottrina della fede di oggi. La Santa Inquisizione, certo, che si evolverà e aprirà a ventaglio il suo ambito di indagine, mentre ab origine erano soltanto oggetto di attenzione da parte dell'Inquisizione gli eretici tout court, diventano anche le streghe perché sono eretiche, ma poi si apre il bestemmiatore, si apre il giocatore, si apre a quelli che compiono azioni contro la morale, bla bla bla. Detto tutto questo, allora guardiamo queste terminologie. Io vi dicevo, l'origine strix, che io trovo tantissimo nelle fonti, fonti pre-caccia alle streghe, quindi nel mondo romano, ellenico romano e poi tardo antico, e poi viene recuperata questo termine strix fino agli ultimi documenti, fino al nostro linguaggio di tutti i giorni, no? Noi quando diciamo strega abbiamo un'icona, siete d'accordo, no? Abbiamo un'immagine che ha uno spazio semantico abbastanza ristretto, nel senso strega, se devo immaginarla così come la fantasia me l'ha alimentata, a che cosa penso? Alla Befana, no? Vecchia sulla scopa, eccetera, che non corrisponde assolutamente alla strega perseguita durante la caccia alle streghe, perché così non era, l'età media era molto più bassa certamente, e non erano tutte vecchie, brutte, sdentate che volavano sulla scopa, questo è importante dirlo. Nel corso della caccia alle streghe, facciamo un piccolo salto di tempo, arriviamo al 400, ecco che accanto al termine strega, strix barra strega, trovo incantamenta, sortilegia, cioè cose che fanno queste streghe. E il termine si lega a che cosa? Si lega a un'altra parolina, un'altra figura che è la domina abbondia, la donna dell'abbondanza, la donna positiva. E abbiamo questo scontro proprio in termini, nel senso che gli accusatori parlano di strega che fa incantamenta, che fa sortilegia. Spesso le donne invece parlano di questa donna dell'abbondanza, donna positiva che le guida a questo posto che poi gli accusatori chiamano Samba, ma loro non lo chiamano Samba, lo chiamano il posto della festa, il posto dell'incontro. C'è questo scontro ontologico importante, non in termini. Loro ci parlano di qualcuna che le porta a fare delle cose belle. Si mangia, si beve, si balla, si festeggia, forse si fa anche del sesso, ma è irrilevante questo, è visto in un'ottica liberatoria, no? di culto naturale, come direbbe la Rosalba, ed è un culto che recupera tantissimo una tradizione pagana, cioè c'è un background sotto che è pagano, innegabilmente, sacralità pagana, eccetera. Però tutto questo scompare, il termine lentamente si muta e riappare strix, riappare sta benedetta strega, no? Infatti su questo termine, che originariamente nel mondo classico, che cos'era lo strix? Uccello notturno. Un uccello notturno quale? La civetta, il gufo, un uccello che faceva dei versi che davano anche fastidio. Vi viene in mente la civetta, pensate com'è rimasta aggrappata nel nostro immaginario. Io quando ero bambino in campagna mi dicevano che la civetta portava sfortuna, se sentivi il verso della civetta portava morte, malattia, disgrazia, eccetera, no? Ma forse anche perché, se voi ci pensate, la civetta insieme ad alcuni altri animali fa parte dell'iconografia della stregoneria. La civetta è sempre sulla spalla o da qualche parte insieme al gatto, insieme al pipistrello, al serpente e altri animali di questo genere. Quindi queste strix continuano ad essere molto presenti nella caccia alle streghe. Ma se torno indietro, no? Vado ad esempio abbastanza indietro nel tempo, arrivo Ovidio nella Metamorfosi e mi dice esattamente la stessa cosa. Nella Metamorfosi Ovidio che cosa mi dice? Le strix sono come le donne scite che sono in grado di fare un sacco di cose, traduco la buona, un sacco di cose magiche, spalmandosi con degli unguenti magici. Quindi vediamo che c'è una correlazione ancora che dura dal mondo antico. Fanno versi, volano solo nella notte e si mutano e usano degli unguenti magici. A questo punto la cosa potrebbe anche finire qui se non fosse che troviamo un altro termine, Lamia. Lamia, che era la mitica amante di Giove, e noi la troviamo di nuovo nel mondo classico, che ci viene descritta come un'orribile magrezza, ha le guance scavate e la faccia che non può guardare il cielo perché guarda sempre il basso, guarda il mondo corneo, guarda il mondo scuro, i suoi capelli sono scomposti e con i fulmini manda il male alla gente, ai suoi simili. E questo lo troviamo nei Farsalia, quindi lo troviamo molto indietro. E un po' dopo ecco Cicerone che ci dice, che ci mette dentro un altro termine, saga, e ci dice che però la saga è una strega vecchia. E io questi termini li trovo poi tutti nella caccia alle streghe medievale e naturalmente poi del 4 e del 500, termini che vengono recuperati quindi dal mondo classico. Su tutti però chi vince, vince la strega. Ma a un certo momento ne troviamo un'altra, che è quella che poi dà il titolo, Erbaria. Erbaria, che è un termine anche questo utilizzato ampiamente nella cognizione antica, ma che viene rimaneggiato poi nel 3-400, 1300-1400, no? E Sterbaria che cosa fa? Il termine ci dà un'idea positiva, no? Donna che fa cose con le erbe, donna di erbe, eccetera. In realtà la troviamo spesso con un sinonimo che vedifica. Quindi verrebbe da dire che questa attività erbaria ha una finalità di avvelenare, ha una finalità non positiva come si potrebbe immaginare, non la donna, la guaritrice di campagna per capirci, ma sempre una che fa del male. Ed ecco che troviamo un altro termine ancora, che questo conoscete tutti benissimo, masca. No? Masca, il primo documento è del 643 in un edito di Rotari, un re longobardo, che parla della masca e dice sostanzialmente è una donna che noi diciamo masca, è un'ancella un'ancella del male, quasi una strega, e lei fa del male e vuole anche uccidere, detto in parole molto povere. Ed è la prima apparizione di questo termine masca, che significativamente noi non troviamo in nessun altro documento fino al 400. Lo troviamo in Piemonte soltanto, perché guardate le parole a volte che giri strani, no, fanno, come sia arrivata nel dialetto piemontese masca, che poi cambia immediatamente, se voi andate in Liguria si chiama Basura, quindi quindi evidentemente cambia, chissà. E questo termine masca è interessante, no, cercare di fare un'analisi per capire proprio la sua etimologia, e la fece parecchi da bel po' ormai, credo più di mezzo secolo fa, Paolo Toschi, che era un grande storico della tradizione popolare, fu il primo docente di cultura popolare, di storia del folklore in Italia, e lui aveva fatto tutta un'indagine, tutta una ricerca sulle fonti del VII, dell'VIII secolo per capire l'origine di questo benedetto termine, no? E che cosa trova? Ve lo cito letteralmente. Nel longobardo masca significa prima di tutto spirito ignobile, il quale, simile a una strega romana, divora uomini vivi, ma sembra che originariamente masca significasse un morto avvolto in una rete per ostacolare il suo ritorno sulla terra. Quindi c'è una doppia valenza in masca aborigine, no? Sì, la strega, ma anche il morto che vuole ritornare sulla terra. Sono due elementi, tutti e due fortemente negativi, che sono rimasti molto impigliati nel nostro dialetto, nel nostro modo di parlare, nelle nostre credenze. E questa benedetta masca, cercando dei documenti, quando parlo di documenti parlo sostanzialmente di processi, no? Di processi redatti sulla caccia alle streghe, che noi possediamo, spesso non sono completi, nel senso che abbiamo magari l'istruttoria, il dibattimento e non abbiamo la sentenza. Dividetelo in tre e a volte vi manca uno o due di questi pezzi. Comunque sia, quando abbiamo tutto, o anche quando sono frammentari, mi capita spesso di trovare questa specificazione. La signora Pinco Palina, prendiamo una strega a caso, Rosalba Nattero. La signora Pinco Pallina è colpevole, bla bla bla bla, strega e masca. Questa è la cosa che mi ha veramente sempre molto incuriosito, non so darvi una risposta. E congiunzione, non e essere masca. È interessante questa cosa qui, è come se strega e masca in questi processi fossero due cose diverse. Ed è la parte, se volete, più problematica, no? Allora, tornando indietro, mi verrebbe da pensare a quella sortilegio di cui dicevamo prima, no? La masca fa dei sortilegi, la strega è quella che ha il rapporto col diavolo. E penso ancora alla specificazione che abbiamo sentito prima, cioè la masca anche come spirito che vuole ritornare sulla terra, quindi come figura inquietante che ritorna dal mondo dei morti. Quindi la masca potrebbe anche essere la donna accusata di stregoneria, diventa masca perché è negromante e evoca i morti. Ecco, cioè la buttiamo qui come materiale di riflessione. Ed è molto interessante questa cosa, non ultimo il fatto che il termine masca etimologicamente ha un ruolo fondamentale con maschera, no? Quindi pensate che cosa rappresenta la maschera nell'immaginario. La maschera, sì, certo, pensiamo a Carnevale, pensiamo alle maschere che conosce le regionali, ma spostiamoci nelle culture di cui ci parlava Rosalba, no? La maschera diventa quello che io voglio che la gente pensi che io sia, è l'elemento evocatore, no? Io metto la maschera degli spiriti, divento lo spirito. Quindi c'è questo intruglio, no? Linguistico e culturale, che secondo me è particolarmente interessante su questi termini che adesso abbiamo messo proprio in modo molto superficiale così, no? Trovo ancora un'altra cosa che si chiama talmasca, la trovo in un documento dell'arcivescovo di Reims, Ignaro, siamo nell'Ottocento, no? Ovviamente non un secolo, che parla di talmasca come le mascherate organizzate in occasione dell'anniversario dei defunti, e demonizza questa cosa come tutti in quei secoli demonizzavano queste tradizioni di origine pagana, no? E dice: non permettete che si facciano giochi turpi, giochi brutti, giochi malvagi con l'orso, né si consenta che vengano portate avanti quelle larve di demoni che volgarmente chiamate talmasche. Quindi guardate sta parola che giro fa, no? E nasce come elemento per indicare la strega, sì, però ha questa sua questo cordone umbilicale mai infranto con il mondo dei morti. E poi questa problematica filologica, no? Del strega, la signora Pinco Pallina è strega et masca, e di conseguenza eretica. E come se non bastasse, c'è ancora 5 minuti, giusto? No, perché vado per la gente è significativo, questo riguarda il Piemonte, no? Negli statuti medievali, soprattutto registi delle castellanie, sabaude e gli atti giudiziari, ho trovato delle cose simpatiche, no? Dove masca ha tutta una serie di sinonimi, condizionati in questo caso dai dialetti locali, ovviamente, no? Ma la cosa che mi ha molto colpito è che spesso masca era sinonimo di prostituta, che veniva usata nel dialogo così quotidiano. Ma la cosa ancora più interessante, no? A parte questo passaggio semantico del termine, è il fatto che se tu davi a qualcuna l'epiteto di masca, se spropria la masca, questa ti poteva denunciare, capite? Cioè, qui siamo praticamente XV secolo, per capirci. Area, per darvi un'idea, Chierese, quell'area lì, e poi l'area del Cunese, quelle due zone lì, per quello che io conosco. Ebbene, se tu davi a una della masca, e questa masca non era, poteva querelarti e tu dovevi pagargli i danni, che è significativa questa cosa qui, è molto suggestiva, no? Bene, la diffamazione, e chiudo con una cosa che a me ha fatto abbastanza ridere e voglio condividere con voi in questo momento, dopo questa cosa sui termini, che magari non è neanche la roba migliore che avete sentito, che sentite oggi, per carità, la mia è proprio una nota a margine, però questo mi ha molto colpito. È un processo del 1577 che è negli atti criminalia, che si trova all'archivio di Stato qui a Torino, no? E contro sto Michele Facero, parroco astigiano, no? Che già stava un po' sull'anima, perché proprio un gran parroco non era, e quindi mangiava, beveva e smadonnava come... E sto Michele Facero dava della masca a tutte, no? Dice: tu sei una masca, salopa, così, no? E questo qui viene poi però spostato dal suo ruolo quando impreca in questo modo: venga il canchero ai Dio, che manda tutta la roba agli uni e niente agli altri, no? E questo lo spostano, benissimo. L'altro invece, il curato di Volvera, Giovanni Moretto, qui siamo nel 1575, 2 anni prima dell'altro, no? Sto qui era anche noto per essere un gran giocatore e gran bestemmiatore, che in osteria diceva questo contro Maria, sorella di Giovanni Bernardo, e dice il Giovanni Moretto, parroco di Volvera: che è gran putana, ribalta e masca, ed ogni modo volea aver commercio carnale con me, per amor o per forza, no? Allora dice che di questa sorella di Giovanni Bernardo, che è masca, putana e ribalta, che voleva avere con me rapporti sessuali per amore o per forza. In seconda battuta, quando lui verrà denunciato, soprattutto come bestemmiatore più che come allegro, così, verrà arrestato perché dirà pubblicamente che aveva fottuto la detta Maria e la fotteva ogni volta che voleva.
1: Buongiorno, mi presento da sola, così mi trovo. Io sono Sara Bondo e appunto oggi mi hanno chiesto di raccontarvi, di parlarvi un po' di erbe magiche. Inizio raccontandovi qual è il mio rapporto con le erbe magiche, perché mi sento anche un po' in difetto adesso, perché loro sono stati estremamente accademici e precisi, mentre invece il mio rapporto è un rapporto più spontaneo, nel senso che nasce quando ero bambina. E quando mio nonno mi portava a passeggiare per raccogliere le erbe che lui utilizzava e mi raccontava appunto delle proprietà, delle storie legate a queste erbe. Quindi il mio rapporto è un rapporto che nasce proprio un po' dalla curiosità di scoprire di più su questo mondo e anche dall'osservazione diretta. Infatti la mia esperienza si concentra soprattutto sulle erbe magiche che possiamo trovare, non dico quotidianamente, ma quasi, quindi quelle del nostro territorio, del mio territorio di riferimento, e nell'ultimo periodo ho cercato anche un po' di capire se ne trovano anche in città, e ho scoperto che ce ne sono tantissime, ci sono tante erbe
4: che raccontano che sono custodi di segreti, di tradizioni e che fanno capolino dagli sfalci o dagli angoli dei marciapiedi o nei parchi cittadini, quindi è un patrimonio che è più vicino, no? Di quello che uno forse può pensare. E appunto, proprio partendo da questa esperienza personale, ho voluto un po' provare a studiare, ad approfondire, a capire tutto quel patrimonio immenso di tradizioni, di racconti, di leggende, di figure mitologiche e anche di utilizzi magici che si legano a tutte queste erbe, soprattutto appunto a quelle più familiari a me. E continuo ancora perché ogni tanto trovo in giro qualcosa che non so cosa sia e quindi me ne vado a casa a spulciare i miei libri e provo a cercare di capire di che erba si tratti, e quindi la mia conoscenza è tutto fuorché completa, ancora decisamente parziale e frammentaria, ma appunto mi faceva piacere condividere con voi quello che ho imparato in questo tempo. Per esempio, c'è anche un recupero adesso, un po' come si accennava prima, delle tradizioni antiche, e una delle tradizioni che va più di moda ultimamente, almeno nella mia bolla di persone, ma insomma sono sicura che ne avete sentito parlare anche voi, è quella dell'acqua di San Giovanni, visto che ci avviciniamo al periodo, insomma, il periodo del solstizio, il 24 giugno, che è una tradizione sorprendentemente trasversale, che si ritrova praticamente in tutta Italia, naturalmente, però con tutta una serie di varianti che sono proprio legate al territorio di riferimento. Ci sono però alcune erbe che tendono a ritornare, se non in tutte, in buona parte delle ricette di questa acqua di San Giovanni, che per chi non la conoscesse è questa, insomma, sorta di infuso, potremmo dire, di erbe che vengono raccolte la sera proprio alla vigilia del solstizio, vengono sistemate all'interno di un contenitore d'acqua, lasciate fuori la notte. E poi la tradizione vuole che per esempio si potessero usare per come dire, mantenere la propria bellezza, quindi ci si lavava la faccia, le mani all'interno di questa acqua in cui erano presenti le erbe, oppure per purificare gli ambienti, era anche uno degli altri utilizzi che si potevano fare. E tra le erbe legate appunto a questa tradizione, una che non manca quasi mai è l'iperico, che è un'erba che adesso fa capolino dappertutto. L'altro giorno l'ho vista nel parco dietro casa, ma insomma si trova ovunque in questo periodo e si riconosce per i suoi fiorellini gialli, però è vero che se uno non ha l'abitudine a farci caso è facile guardare il prato e dire ma sì, è un prato, invece appunto all'interno si possono scoprire interi mondi. Io ormai mi sono abituata, quindi la vedo dappertutto insieme alla spirea e ad altre erbe che insomma fioriscono in questo periodo. E appunto l'iperico è una pianta che è veramente una vicina di casa per quasi tutti noi, che ha una tradizione antichissima, anche degli antichi romani, gli antichi greci la consideravano una pianta legata per esempio al simbolo solare, che spiega anche il motivo per cui veniva inserito all'interno di questa acqua di San Giovanni, che sicuramente è eredita da tradizioni precedenti, ma la cosa che mi ha colpito è che il suo simbolismo, la sua simbologia, quindi il fatto di essere appunto legata ai temi del sole, al tema della rinascita, queste tematiche, riflette anche le sue proprietà, perché per esempio l'iperico viene utilizzato comunemente per fare l'oleolito, cioè un'infusione in olio di iperico che si vede nelle montagne, lo si fa spesso, si vedono questi grossi vasi messi al sole a macerare, e questo olio è in grado per esempio di curare, di lenire le scottature, tra cui anche le scottature solari. E quindi ho trovato e trovo sempre molto affascinante anche queste corrispondenze che si creano tra la simbologia che viene associata alle piante, alle erbe magiche, e il loro uso poi pratico, che riflette sicuramente quello che è stata un'esperienza simile alla mia, quindi un avvicinarsi piano piano a questi elementi naturali, piano piano cercare di comprenderli, piano piano cercare di mettere ordine al loro interno, e a volte le simbologie magiche, spesso le simbologie magiche vanno poi a riprendere anche gli utilizzi fitoterapici di queste piante, quindi è una cosa che ho trovato assolutamente accattivante. Un altro esempio molto bello è quello della lavanda. La lavanda è un'erba che anche in questo caso conosciamo tutti perché è estremamente diffusa, a chi più a chi meno piace di solito il profumo, e tendenzialmente noi l'associamo sempre all'idea di pulito, e infatti già gli antichi romani la utilizzavano proprio per lavarli, per pulire sostanzialmente. Ecco che da qui la lavanda diventa dal punto di vista magico un simbolo proprio di purificazione, quindi viene usata negli smalgi, viene usata per la protezione, addirittura in alcune zone della Toscana si usava per lavare i bambini per togliere gli influssi degli spiriti maligni, e se l'acqua veniva sporca la maledizione era tolta, se l'acqua veniva pulita invece il rituale non aveva avuto successo. Altri esempi di erbe che sicuramente tutti quanti conoscete sono gli esempi legati alla menta o al timo, che sono erbe invece che venivano usate nei rituali legati al mondo dei defunti, e quindi mantengono questo collegamento. Per esempio il timo già nell'antichità, nell'antica Roma, nell'antica Grecia si riteneva che fosse legato proprio a questo mondo dell'aldilà, che gli spiriti dei defunti vivessero all'interno dei rami delle piantine di timo, e che il profumo appunto di questa pianta fosse un presagio della vicinanza di qualche spirito, di qualche trapassato. E anche in questo caso l'utilizzo magico riflette queste tradizioni, perché si diceva che una tisana di timo aiutasse proprio nei momenti di lutto, quindi c'è tutta una serie di corrispondenze molto affascinanti e molto interessanti. Ulteriori esempi di erbe che ho incontrato sul mio cammino, per esempio quello della salvia. La salvia era molto legata alla casa, si diceva anche nelle campagne piemontesi che il cespuglio di salvia che era piantato vicino alla casa rifletteva lo stato di salute di chi si trovava all'interno dell'abitazione, quindi c'era una cura, soprattutto nelle culture contadine, molto forte dedicata a questi. Ecco, per esempio, esatto, io adesso, come dicevo, la mia esperienza è più legata alle tradizioni locali, ma un altro aspetto che mi ha colpito è la trasversalità in realtà di questo interesse, di questo rapporto molto stretto degli esseri umani fin dall'antichità, anche nello sciamanesimo, per esempio le betulle per il nord Europa, ho letto che hanno questo ruolo molto importante di alberi cosmici. E quindi c'è anche una trasversalità di queste tradizioni che io trovo estremamente affascinante, perché definisce l'universalità di questo rapporto, di questo interesse degli esseri umani nei confronti del mondo vegetale, che è stato compagno per moltissimo tempo, dalla notte dei tempi, un po' considerato magico secondo me anche per queste capacità che hanno i vegetali di influenzare il nostro organismo, no? Quindi le erbe curative, le erbane, come si diceva in precedenza, questa capacità incompresa, adesso più compresa, ma in passato sicuramente misteriosa, delle erbe di influenzare anche la fisiologia degli esseri umani. E appunto questo tema della salvia, se vi dicevo, era molto, molto sentito, così come in Nord Europa invece era molto forte il rapporto col sambuco, che è un'altra pianta che adesso ormai è diffusissima, insomma si trova dappertutto, e veniva chiamato l'albero di Holda, ed era legato al mito di questa frau Holda, che era questo essere incantato femminile, che era al contempo crona, quindi poteva apparire come persona anziana oppure come giovane fanciulla degli biondi capelli, che incarnava un po' l'ideale della bellezza eterea che già nel Medioevo insomma era molto presente. E però era molto sentito questo personaggio, tanto che i pastori e comunque i contadini, quando passavano davanti a un cespuglio di sambuco, lo

0: anche cristianizzata, perché c'è tutto il mito del fatto che in realtà il Sambuco possa essere un modo in cui le streghe, le masche, si nascondono, e quindi che questi alberi potessero contenere anche spiriti maligni. Ma sicuramente la derivazione invece è proprio legata a questa forma di rispetto che si tributava ai rami di Sambuco. O per esempio, sempre passeggiando, mio nonno mi raccontava che il miglior modo per scacciare i serpenti era usare un bastone di nocciolo, e non c'è nessun fondamento pratico al fatto che un bastone di nocciolo funzioni meglio di un altro, ma Plinio ci racconta che gli antichi romani ritenevano che il nocciolo fosse ottimo per allontanare serpenti e scorpioni, e chissà per quali strade, chissà in quale modo, questa idea che il nocciolo andasse bene per allontanare i serpenti è arrivata fino a 2 generazioni fa, perché comunque mio nonno, insomma, parliamo di un paio di generazioni indietro, nelle campagne del Canavese. Quindi pensate quanta strada e quanto tempo ha percorso questo racconto, ed era ancora molto radicato proprio nella tradizione contadina di una zona comunque vicinissima a noi. Questo è solo appunto un pezzettino delle informazioni che io ho raccolto e che continuo a scoprire nel corso del tempo, e spero che così possa essere stato per voi interessante avere questo spunto, questo outlook. E se avete voglia, una cosa che secondo me è bellissima e che vi invito a fare è proprio di provare a mettere ordine nel prato vicino a casa o nel boschetto vicino a casa, e di provare a guardare quante e quali piante interessantissime e meravigliose ci sono all'interno di quello che noi osserviamo passando, e quante storie, quanti miti, quante leggende, quanta ricchezza c'è all'interno anche di un fiore di margheritina, che anche lei si porta dietro un mondo. E quindi niente, insomma, questo è quello che volevo raccontarvi.
1: La parola a Daniel Rucche, esperto in campo etnografico sulla ricerca soprattutto delle aree delle montane. E quindi, a te la parola.
2: Sì, mi presento. Per l'intreccio incredibile della vita, fin dall'infanzia mi sono sempre interessato di tradizioni nostre, del nostro territorio. Cresciuto in una famiglia che ha avuto tutta una serie di disavventure, per cui ritualità e curiosità popolari per noi erano molto forti. Poi, fatte le belle arti, ho iniziato a collaborare con la sovrintendenza d'archeologia. Io ho sempre cercato di intervistare gli anziani, ma fino alla gioventù. Io mi ricordo quando avevo più o meno 13 anni, già raccoglievo da degli anziani i miti. Vivevo vicino a Rocca di Santa Brigida in Moncalieri, per cui tutte le questioni di massi sacri nella mia famiglia era normale, se ne parlava, se ne avevo la nonna che me raccontava in continuazione, infatti sono venuto fuori un po'. Comunque sia, fatta le belle arti, ho iniziato a collaborare con la sovrintendenza d'archeologia per l'interesse nel campo dell'archeologia. Non mi sono laureato in archeologia, ma il mio rapporto lavorativo mi ha permesso, grazie al presidente Filippo Meregambari, di collaborare assiduamente nei siti archeologici, trovando corrispondenze nei siti e nella storia di molti talismani ad amuleti presenti in Piemonte e che ritroviamo nella storia. È chiaro? Ovvio, adesso io l'ho fatto molto in breve e poi mi hanno subito detto: guarda che è solo 20 minuti, e come avete capito io parlo casino. Allora la differenza fondamentale è intanto già capire tra quello che è l'amuleto, a cui si attribuisce un senso di protezione, e il talismano, che agisce oltre alla difesa personale. Poi una problematica che ho avuto raccogliendo, andando a intervistare gli anziani, era che questi amuleti talismani, che in Piemonte per lo più sono realizzati con elementi naturali, essendo un elemento naturale si perde tempo, 2 o 3 anni si dispano, oppure, come è proprio rito, vengono bruciati. Per cui una faticaccia, e ne ho raccolti veramente tanti, di talismani e momenti della tradizione nostra, veramente molti. Io, una cavolata, 3 giorni fa sono andato dalla parrucchiera del mio paese, io vivo a Savigliano, in provincia di Cuneo, e la mia parrucchiera, io sono un personaggio un po' conosciuto, mi fa: domenica cosa fai? Vado a raccontare delle croci di Santa Brigida. Ah, noi le facevamo quando... E abbiamo bruciate, pronto, risolto. Perché vengono bruciate, c'è una ritualità. Allora, uno dei lavori più interessanti, mi alzo in piedi perché parlando di oggetti le devo far vedere. Okay. Uno dei primi no, dei lavori più interessanti li ho fatti con

0: Museo delle Scienze, in collaborazione anche con un archeologo mancato che è Livio Mano, era il direttore del Museo di Cuneo, e sulla pietra del Tuono. La pietra del Tuono, nella verità, infatti, questo è un classico amuleto di protezione, noi parliamo solo della reale piemontese, poi magari faccio paragoni in altre aree d'Europa, ma noi adesso parliamo del nostro territorio, poi gli altri. Nella realtà dei fatti è una ceraunia, cioè sono asce del Neolitico, ok? Queste sono asce del Neolitico. Queste, nella tradizione nostra, nella tradizione piemontese, vengono chiamate Pere del Tuono o Cudla Losna, tradotto pietra del Tuono o cote del lampo, ok? Confuse spesso e volentieri con le coti, quelle per fare il filo, la falce, adesso c'era il tagliaerba, ma c'era la fausia, e questa è la Q, che veniva portata così. Ma questo è un oggetto sacro, veniva tenuto in casa per tutta una serie di ritualità, che adesso vi faccio l'elenco, perché spero di non essere noioso. Okay? Vi faccio vedere. A livello geologico, per chi è qui presente, che magari si intende di geologia, queste sono come tipologie di pietre delle serpentiniti, egrogiti, giadeiti in genere, cioè detto in maniera, per chi non conosce i tipi di pietra, la pietrollare valdostana, quella dove fate le bracciolate. Okay. Poi ci sono tutta una vasta variante geologica in Piemonte notevole di queste pietre verdi, vanno sul verdastro, verde scuro, no? Vedete, adesso questo è proprio grigio, voilà, questo è più verde. Okay. Questo amuleto, io potrei parlarne per delle ore, ne avevamo fatto un lavoro molto, molto vasto, noi andiamo sullo specifico. Allora, quando ero piccolo, se c'erano tuoni, lampi, quanta tempestava, in piemontese tempestare vuol dire che grandinava e faceva tuoni, lampi, ok? Questa è nostra dia di famiglia, questa si piantava nel terreno e questo è comune in tutto il Piemonte, l'ho raccolto sia nel Verbano Cusossola che nel Cuneese, proprio in tutto. Io ho sempre girato tutto il Piemonte, le mie preghe preferite erano i nonni degli amici. Oh, va da mia nonna Cassà, chiaro? Ok, questa si piantava nel terreno, se il chicco di grandine tocca la punta della pietra del Tuono, smette di tempestare e protegge l'orto. Tendenzialmente questo amuleto serve come protezione del mondo lavorativo, dei campi e delle coltivazioni, come amuleto. Molte volte, quando tempestava, quando tuonava, i bambini venivano mandati fuori a cercarle per terra, perché a volte in realtà, essendo un reperto archeologico, queste sono del Neolitico, a volte bastava spostare la terra dove si trovavano, e le trovavano per davvero. Guardate che poi tra l'altro il Piemonte era produttore già nell'epoca neolitica di queste asce per tutta Europa. In alcuni siti megalitici bretoni, l'ho visto io di persona, ho vissuto un periodo in Bretagna, ha trovato delle asce nostre, prodotte qua, del Neolitico, chiaro? Ma perché le trovavano tra le radici delle piante? Perché un'altra tradizione, soprattutto settecentesca, ottocentesca, era quando si piantava il capofilare del frutteto, si buttava una cote a terra, una di queste, veniva gettata, si faceva il buco dove si piantava la pianta, si gettava la cote, si piantava il capofilare, si bagnava con un po' di vino, questi sono riti, che sono poi tutto discutibile, io vi racconto la tradizione. Poi cosa succedeva? Passava magari uno o due secoli, la pianta dava il giro, quando si alzavano le radici in mezzo trovavano, e dunque, magico, chiaro? Tutta questa, questo ventaglio di ritualità legate al tuono e al lampo parte dal presupposto che il lampo non cade mai nello stesso posto. Un mio caro amico Adriano Aymar della Valmaira, una volta stavamo parlando delle campane delle vacche, me la spiego larga ma arrivo subito, perché le vacche mune in piemontese sono quelle vacche che credono di essere tori, e vengono messe nei prima fila quando c'è la transumanza, e hanno queste campane che vengono modellate apposta perché il batacchio faccia un suono particolare per curare i vitelli dietro, ok? Parlando di questo, a un certo punto Heimer mi fa la battuta, e ne parlavo prima con Massimo Cettini, che perché non come quelle cioche, quelle campane delle pecore, che hanno come batacchio una cote, perché le pecore, quando marca male il tempo, quando sta per tuonare, diluviare, loro mettono i vitelli al centro e loro si mettono in, cioè gli agnellini, perdono, al centro e le pecore intorno. Il capo branco delle pecore ha una campana che al batacchio non è di metallo ma è una cosa, perché l'ambo non cadrà mai su di loro. Questa è. Purtroppo non ne ho trovate, viste, ma tanto sono facili da fare, me la costruisco, giusto anche perché quando non so faccio altre cacchiare, almeno farla vedere, no? Questa campana da pecora con... La, inteso come, come talismano, il, la pietra del tuono, la pietra del tuono, l'ho solo trovata nell'astigiano. Io devo ringraziare Patrizia Maiocco di Cortandone, che mi aveva raccolto tutta una serie di usanze nell'astigiano contro appunto le maschere, no? Per questo comunque il contesto delle maschere, il discorso delle maschere è un calderone incredibile, dove oggigiorno nella linguistica ci picchiamo dentro di tutto. Comunque sia, si diceva di appoggiare una cote sul piano della finestra, sul davanzale della finestra, e nella direzione di quella casa dove in teoria c'era la, questa megera, questa persona, questa masca. Dunque, come talismano per difendersi dal male, l'ho solo trovato nell'astigiano, inteso in quella maniera. Tendenzialmente era un amuleto di difesa per il mondo agricolo. Per collegarmi al prossimo talismano, amuleto di cui voglio parlare, è un altro rito che ho visto di persona nelle Langhe, e l'uso della pera del Thun messa nella biforcazione delle piante. Allora, i frutteti principali hanno una biforcazione così, prima biforcazione dei rami, questa viene messa in questa maniera qua, ok? Simbologia che non vado a spiegare, non mi sembra piuttosto chiaro, ok? Ma la cosa carina è che i bambini sotto i 12 anni vanno ad abbracciare gli alberi. C'è tutta una festa per cui, una volta posizionate le coti, i bambini vanno ad abbracciare le piante, augurando la prosperità, no? I frutteti diano, no? È un classico. Un'altra curiosità, poi mi fermo con la pera del Thun, l'ho vissuta a Tarantasca, nel Cuneese. Un signore anziano l'ho visto che girava con una cesta di vimini piena, viene un misto, tra l'altro aveva anche delle asce delle neolitiche autentiche, e aveva delle coti, perché poi appunto le confondevano, dopo tutto si somigliano, e poi anche quello diventava un calderone. Comunque lui, e siccome marcava male, oppure non mi ha spiegato anche, perché io mi sono segnato, io figurati, ho 49 anni, questa cosa qua, io avrò iniziato, non esagero, appunto intorno ai 13 anni a iniziare a raccogliere interessanti, e di queste storie qua ne regate una valangata. Posizionava le coti alla base delle piante di capifilare solo, per proteggere i capifilari dei frutteti enormi, poi da noi al Cuneese, non tanto con i kiwi, ma più che altro i meli e così via. L'abbinamento al culto delle piante con la pietra del tuono non ha un tratto di unione vero e proprio, l'unica questione era appunto di mettere una cote che faccia da simbolo fallico di prosperità per la pianta nella sua biforcazione. Sicuramente a noi oggigiorno, riguardo al mito del culto di certe piante abbinate a divinità che pretendono interpretati, sono quasi sempre solo diventate mariane, no? I culti mariani in genere. Nel nostro territorio, per le popolazioni nostre centroeuropee, è tutto basato sull'economia alimentare, basato sulla foresta. Il culto delle piante apparteneva a una realtà religiosa della comunità. Un discorso semplice: abbiamo una valangata di toponimi legati a piante e certe ritualità legate ad alberi veri e propri. Mi ricollego a quello che hai detto tu del nocciolo, io adesso ne parlo perché il nocciolo è importantissimo. Ma per non annoiarvi alla veloce, quanti paesi abbiamo legati all'olmo e quanti riti legati all'olmo? All'olmo, olmo gentile, oppure con il termine di origine celtica, ancora limone, limone Piemonte, che vuol dire l'olmo, la limousine in Francia è l'olmo, noi in Piemonte ci abbiamo i limoni. Oppure, per esempio, vari documenti, nella battaglia del 1600 in Acuneo, le donne andavano a pregare sotto gli olmi, sperando che i loro soldati tornassero dalla guerra. Oppure certe riunioni comunali si facevano sotto l'olmo, ancora fino agli anni 70, nel Conese. Tanti siti megalitici piemontesi sono sempre legati ad olmi, per esempio Mergozzo, non Mergozzo per Roma, ma sì, anche a Mergozzo c'è un olmo storico, a Bergemoletto in Valestura c'è un allineamento di tre grossi menhir e c'è un olmo secolare. Poi adesso altro non mi viene in mente, ma ci siamo capiti, culto al faggio, figurati Teofagos, le fate vagine, no? Il bene vagenna, no? Bagos in certi culti al faggio. Una curiosità che non tutti sanno, se vedo, fermatemi, poi. Per esempio io intervistavo molto anche dal punto di vista dell'edilizia, parlavo con dei muratori. Qualcuno di voi si ricorda ancora che quando si rifacevano i tetti si metteva un ramo di abete che appendeva giù dalle travature? Questa è una tradizione che si è persa completamente, ma l'abete, il pino bianco, è sempre stato abbinato alla protezione della casa. Non a caso l'albero di Natale con l'abete. Oppure quando si incideva la data di fabbricazione della casa, costruzione della casa, veniva proprio fatto il simbolo di una sorta di freccia che sembrava appunto un pino. Ma una volta, io l'ho visto ancora, avevo parlato con i muratori, appendevano un ramo di abete quando rifacevano la copertura, perché il ramo di abete, il pino, proteggeva la casa. Tutto questo preambolo sugli alberi era appunto per parlare di questo amuleto qua, che ho preso qui così, ci sono versioni anche più piccole, poi qualcuno se vuole curiosare mi fa anche piacere, vi racconto delle curiosità. Dove ci sono i libri della casa editrice Iume abbiamo messo delle croci di Santa Brigida, appunto perché era interessato. La croce di Santa Brigida veniva realizzata appunto con rami di nocciolo. Allora, le fiabe medievali che raccontano la simbologia del nocciolo come protezione dal serpente, dal male, ce ne sono tantissime. La fiaba più banale è quella che la Madonna raccoglie le fragole con Gesù bambino, c'è un serpente per lì, lei si nasconde dietro a un nocciolo e la frase storica dice da adesso in poi il nocciolo protegge dal serpente. Questa è una fiaba medievale, ma senza andare tanto lontano, nella mitologia tradizionale piemontese abbiamo un serpente che si chiama l'Escurs, che protegge l'oro della messa nel biellese, e per difendere l'oro dai malviventi che vogliono andare a trovare l'oro, il bello d'oro che c'è nella messa, si morde la coda, il serpente che si morde la coda, mi sembra già una simbologia non da poco, sbuffa dalle narici e attacca l'essere umano in questa maniera. Questa è una fiaba tradizionale biellese, il tipo che scappa da questo serpentone si nasconde dietro un nocciolo. La bacchetta magica di Mago Merlino è di nocciolo, no? È un classico, ok? Abbiamo tutta una serie di simbologie. La croce di Santa Brigida veniva realizzata nelle famose veglie serali, dove più o meno quelli delle cascine andavano d'accordo, perché questa poi è un'idea bucolica, questi sentali loro si ammazzavano anche. Usavano quando spanavano meglia, il pistolino stavo guardando la meglia, no? Questa è la meglia appesa lì. Vedete? Sì, no, oggigiorno usiamo la raffia perché è più veloce, ma ok? E poi i rami di nocciole. E venivano fatte per la candelora, primo e secondo di febbraio, l'1 e 2 febbraio, data non a caso, e la rinascita del sole. La croce di Santa Brigida per eccellenza è il simbolo della rinascita del sole, il simbolo del fuoco. E questa veniva tenuta in casa e naturalmente poi bruciata. Questa è un'altra fregatura, come raccontavo prima, sono andato dalla parrucchiera, anche lei, ah sì, mia mamma la faceva, dove le ha? Bruciate. Questo è un classico. In genere venivano bruciate a luglio, e ci sono tutta una serie di date, io ve la sto facendo molto in breve, ma forse immaginate che non avrei da parlare su queste ritualità, ce ne tantissime. Queste ritualità che vi sto accennando, vi racconto solo più uno. Però voi siete curiosi. Dicevo che molti di questi libri, di questi oggetti sacri, comunque hanno sempre corrispondenza archeologica. E appunto vi faccio l'esempio del ginepro. Allora, riguardo alle bacche di ginepro, a parte il fatto che c'è conuti in pubblicità, lo troverete sulla rivista della Juni, c'è un articolo sul ginepro. Allora, questa è una delle cose più interessanti anche che mi hanno riempito il cuore. Ero a Borgo San Dalmazzo, una maschera, notevolmente maschera, una mesinoia, una desmentioia. Si stava parlando di rosario e mi ha fatto vedere questo oggetto qua, che poi ho ritrovato sia nel Dalmagno Busossola, per esempio nelle tombe, le pontine dell'età del ferro, si trovano delle bacche di ginepro. Ho fatto un lavoro insieme alla sovrintendenza nel 2010 con il Filippo Maria Gambari, quando ho fatto una mostra a Bologna sulle sepolture anomale. Ho avuto la possibilità di analizzare certi oggetti, certi amuleti, talismani nelle sepolture anomale. Chi vuole chiedermi dopo questo sepolture anomale cosa sono, per tutto in italiano. Comunque sia, questo è un rosario da dito fatto in bacche di ginepro. Ovvio che il seme, in quanto scrigno della vita, è di per sé un valore magico fortissimo. Ho recuperato anche tutto la preghiera legata al rosario. Questo rosario da dito è veramente un oggetto interessantissimo. Questo, figuratevi quanto dura, 5-6 anni, questo soddisfa completamente. L'umidità poi, però mi è andata bene perché la signora ce l'aveva, non è dato perso. E mi rendo conto che molti di questi oggetti appunto vanno persi. Se c'è il salto generazionale che i nonni non lo raccontano più, ciao, è finita. Comunque sia, sicuramente io finisco dicendo che è sicuramente una ricerca che io trovo che sta andando a finire, nel senso che mi è ancora capitato di trovare due amuleti interessanti fatti con elementi naturali. Allora, uno in Basso Canavese, sono i denti delle Sciurse, che mi ha dato i denti di questo serpente che si morde la coda, che dicevo prima. Se li si mette nell'acqua e poi si beve l'acqua, ti protegge da tutte le morsicature delle vipere. E poi invece l'erba carantina, che l'ho raccolto da un amico di Savigliano, e sarebbe l'alchimilla alpina, serve per trovare, è un amuleto, io ho raccolto anche tutto il rito, per trovare le persone scomparse. Tu hai questa foglia, fai il rito, quando lasci la foglia, a seconda di questa dove va, non so, in alta montagna che c'è la nebbia, che magari avete perso le vacche, no, lasci questa foglia, a seconda di dove cade, ti indica la direzione per trovare il carro scomparso o il bestiame scomparso. Mi fermo.
1: Una domanda per Daniel. Tra l'altro è interessantissimo quello che hai descritto, perché trovo molte coincidenze anche con altri popoli, con altre culture,
2: sì, sì,
1: eccetera.
2: Sì, hanno fatto l'esempio, ma c'è, esatto. Per esempio, ho avuto l'opportunità di lavorare con dei Cirochi,
1: esatto,
2: e degli Irochesi.
1: Per esempio, comunque faccio la domanda. Faccio una domanda. La domanda è: com'è possibile che non hai trovato le ruote forate? Perché ne hai trovate? A livello di protezione dei raccolti, eccetera.
2: Ma anche ruote forate,
3: ti do il motivo per continuare.
0: Mandate via. Allora, riguardo tutta la questione della ruota è sempre legata, questo lo si trova sia nei reperti archeologici che oggigiorno, legate al dio sempre del tuono, che è Taranis. L'usanza anche di appendere la ruota divisa in sei come il simbolo del roero, per esempio, si può rimandare alla simbologia del dio Taranis. Le pietre forate, che sono anche anelloni del Neolitico, per esempio, sempre a Cortandone, sempre nell'Astigiano, io non l'ho portata apposta, infatti ce l'avevo oggi lì, però ho detto, sono questi mi ammazzano. Veniva usato per l'amore. si dice che si prende questa pietra forata, che sono anelloni sempre del Neolitico, poi in realtà ho trovato anche pietre forate fatte anche soltanto il secolo scorso. Uno tiene la pietra forata, guarda nel pozzo, attraverso la pietra guarda nel pozzo e l'immagine che c'è nell'acqua ispira a trovare l'uomo che somiglia a quell'immagine trovata nel pozzo. Dunque è legato al legato. Però c'è ancora dei MIR, siti megalitici piemontesi, ce n'è uno a Mergozzo dove c'è l'allineamento dei MIR, uno di questi MIR qua che sono Deiro, perché i Deiro è un altro tipo di pietra, sono quelli piatte e forata.
1: Sì, noi abbiamo trovato nei nostri viaggi un sacco di megaliti, di pietre forate. Sembra che si rifaccia a un antico mito, che è quello di Fetonte, che ha donato la conoscenza agli uomini attraverso proprio una pietra forata, e questo è un antichissimo mito. Grazie.
4: Vediamo se ci sono domande su questi temi interessantissimi, qualcuno ha qualcosa da chiedere ancora, volentieri, siamo qua, approfittiamo.
5: Ma mi colpisce sempre il fatto che è come se la cultura, diciamo quella ufficiale, cerchi di nascondere tutta questa serie di informazioni, di nozioni che possono essere legate alle erbe, ma anche ai riti magici, e invece in qualche modo tornino, no? Come se ci fosse un passato che comunque non può essere cancellato, che in qualche modo ci vuole dire qualcosa, no? Perché se tutte queste nozioni possono essere a livello di erbe, hanno una correlazione fitoterapica, le pietre che possono avere importanza, significa che hanno delle conoscenze ben precise che in qualche modo vogliono, come dire, sopravvivere a questo appiattimento totale che viviamo in questo periodo. È molto forte il fatto che comunque ci siano queste connessioni, ecco. Più che una domanda era una constatazione.
1: È vero che poche generazioni si dimenticherà tutto,
4: certo.
1: Ma noi vogliamo proprio supplire a questo, perché noi stiamo raccogliendo tutte queste rimedi, queste cose, e cerchiamo di raccoglierle perché non vadano perse, perché come diceva Mirella, stiamo vivendo un momento di vuoto terribile, no? E queste tradizioni che tutto sommato vivono a contatto con la natura e sono tuttora esistenti, io ne sono convinta, devono proseguire nel loro cammino, devono assolutamente proseguire. Quindi sappiate che noi stiamo lavorando per questo.
6: Di mentalità diverse. Io mi ricordo di Daniele quando era ragazzino.
2: Sì, noi ci siamo conosciuti, sì. Avevo 17-18 anni. Sì.
6: Che era già.
2: E lui è stato un...
6: Poi mi devi spiegare perché vai dalla pettinatrice. No, non lo dire, va bene così. È un tema che mi ha affascinato. No, io dico che stesso. Noi che siamo qui, in qualche modo siamo delle persone che hanno degli interessi abbastanza mirati, no? Ed è facile dire bisogna conservare, tu interrompi, no, non interrompere, dammi poi ragione a torto. Il problema grosso è che, credete, alla maggior parte non gliene frega niente, cioè questo è il problema di base. Gli studenti, i giovani che si occupano di queste cose, è perché studiano questi argomenti. Quando io ho cominciato a fare ricerca, io ho 68 anni, avevamo ancora 35 mm, no, nel videoregistratore. No? Adesso noi abbiamo una quantità di materiale, perché le fonti, come mi insegni, non ci sono più, cioè non c'è più un anziano che ti racconta, cioè quando io avevo 20 anni, 25 anni c'erano delle persone che io vedevo vecchissime, avevano la mia età, che ci raccontavano delle cose straordinarie, no? Come leggende, come tradizioni, come riti, bla bla bla bla. Tutta sta roba qua è tutta documentata, per fortuna, perché sennò saremmo belle banate. Il problema è che alla maggior parte delle persone non interessa. Non interessa perché non c'è un canale di collegamento. Quando tu cominci, come ha fatto benissimo lui oggi, a raccontarlo, la gente è stasiata. Oh, che figata! Ah, questo lo faceva anche mia nonna. Però il problema è il collegamento. Nel senso che se voi guardate la televisione, eccetera, non ci sono mai programmi su questi temi specifici, non parlo dell'arte aulica in generale, ma io penso, prima faccio vedere le pietre, penso al patrimonio che noi abbiamo in Italia di incisioni rupestri, no? Solo di incisioni rupestri, fatte dalla fine, diciamo dal Neolitico a tutte le prime metalli, fino all'arrivo dei Romani, dove tutte queste cose che lui ci raccontava oggi sono presenti, no? Ecco, tutto questo patrimonio entra da una parte e esce dall'altra. Per fortuna che c'è qualcuno, no, che l'ha tenuto vivo. Prima l'ha tenuto vivo il folklore, perché tutta, come diceva la signora, no, tutta sta roba non se ne parla. Non se ne parla perché? Perché la Chiesa l'ha demonizzata, ragazzi. Cioè, il problema è questo. Io non ne faccio una questione di fede. La Chiesa, fin dagli albori, fin dal IV, V secolo, ha demonizzato con tutte queste cose. Era la pietra del diavolo, non la pietra del trono. Quanti menhir sono stati interrati? No? Io prima ci pensavo quando dicevi le cote messe nelle radici, ma a volte le sotterravano perché il prete diceva sotterrate sta roba qui, che è un culto del diavolo. Quante tradizioni, tu abitavi lì sopra Moncalieri, no? Santa Brigida, c'è ancora questo masso, io non so se lo conoscete, di Santa Brigida, dove le signore che non riuscivano ad avere figli andavano a fregarci la pancia contro, no? Pensate, un'altra Rocca di Cavour, per esempio.
7: Anche a Vico.
6: Come? Sì, poi ce ne sono.
7: Gli schiumi.
6: Ah beh, sì, poi le pietre lisciate dai ghiacciai, sì. O fregare la pancia o scivolare sulle pietre, no? Pensate che cosa poteva dire un evangelizzatore del V, VI secolo, ma ancora io penso ai sinodi, no? Quando c'erano tutte queste riunioni, quando le visite pastorali poi venivano formalizzate, arrivava il vescovo a Borgo San Dalmazzo, no? Nel 700, nell'800, 7000, dove tutta sta roba qui veniva demonizzata, le messe secche che facevano i contadini, facevano che fosse le loro nel cortile, i santuari RP dove potevi far teoricamente, no? Ti moriva il bambino appena nato, non era ancora battezzato, correvano in questi santuari, se lo battezzavano loro per non farlo andare in purgatorio, no? Tutta sta roba qua, ma è stata tutta cancellata. E oggi, per fortuna, oggi diciamo dagli anni 60 del Novecento, con De Martino, che per primo ha studiato bene i tarantolati, ha fatto un'indagine a 360 gradi scientifica su questa cosa, oggi è un po' diverso, ma il problema è la comunicazione, cioè comunicarlo a molte persone e non solo gli specializzati, è un problema.
1: Io non sono completamente d'accordo con te.
2: C'è una volta che mi hai ragione.
1: Perché c'è il mondo maggioritario che è disegnato dalle grandi religioni storiche, ovviamente, e c'è un mondo dei popoli naturali.
2: Noi mi riferivo all'Occidente.
1: Ah, ok. Però il mondo dei popoli naturali è un mondo a confronto con col mondo maggioritario. E lì troviamo un interesse verso queste antiche culture.
2: Certo. Fa parte della loro cultura.
1: Esatto, è tutta da riscoprire questa cultura. Però come io non mi darei per vinta, perché come abbiamo detto, stiamo raccogliendo tutta una serie di usi, costumi, rimedi, rimedi anche della nonna, no? Perché proprio per non far sì che non vada tutto perduto. E questo è importante.
2: Io non condivido, secondo me invece ha ragione Massimo, e io ve lo posso raccontare in prima persona perché l'ho vissuto io in prima persona. Voi non sapete a quanti funerali sono andato, perché la realtà dei fatti è questa. Io ho notato, scritto, gli anziani validi che potevano ancora tramandarci qualcosa erano quelli classe 1920-1921, dopo baratto totale. E poi non è così facile, perché io andavo a intervistare gli anziani, ero un giovinastro, un fenomeno ovviamente, perché mi guardavano già come questo giù qua, e poi il confronto linguistico, dovevi parlare in lingua piemontese e magari sapere anche le varianti, astigiano, canavesano, perché sennò questi non ti parlano assieme, primo, non ti vanno a raccontare quelle ritualità che sono familiari, perché non sono più della società, della micro società che è il villaggio, no? Il paese, no? Quella realtà, adesso io sparo da noi nel Cuneese, io facevo più la Madraica perché la conosco bene, molto bene, no? Poi c'è la questione, come diceva Massimo, giustissimo, dell'istituzione della religione, no? Del prete, perché ti raccontano questo, ma prenditi ben pite bimbarda che non lo sappia il prete, ovviamente, no? Per cui sono ritualità che sì, te le racconto, ma restano qui tra di noi. Ma non si vede la fatica per tirare fuori due
1: punti. Allora io sono stata molto fortunata perché ho avuto contatti con le famiglie celtiche che esistono tuttora e esistono proprio perché si tramandano nel tempo.
2: Io ho avuto esperienze in Bretagna, ho visto che non era tanto diverso, anche in Bretagna. Semplicemente sono conservato.
1: Forse perché non hai conosciuto le persone giuste.
2: Ma no. Sì, è andato male, però.
8: Ma io parlo anche così, tanto c'ho un vocione. Okay. Io do ragione un po' a tutti perché sono un po' ruffiano. No, scherzo, nel senso che mi sembra che, allora, sicuramente la religione ha avuto un grosso impatto negativo sul tramandare le tradizioni. Però, e do ragione a Centini quando dice che magari ci sono pochi canali di distribuzione di queste tradizioni, distribuzione comunicativa ovviamente. Però è quello che stiamo facendo, no? Cioè, stiamo cercando dobbiamo trovare i canali per distribuire le conoscenze e distribuire.
9: Li troveremo.
8: Ma sicuramente c'è un sacco di persone, io incontro tantissime un po' dappertutto, se entri un pochettino più nell'intimo, che invece cercano proprio queste conoscenze, che si aprono, solo che non te lo dicono nel momento, finché non entri in contatto con queste persone. Quindi è vero che ci vanno i canali, perché si vergognano, perché hanno paura appunto del prete, o hanno paura della società che ormai...
10: del CICA. No, ma è vero,
8: però l'interesse ce n'è tanto, quindi dobbiamo costruire canali, questo di sicuramente.
10: Io avevo proposto a Rosalba di fare questo museo della pseudoscienza, no?
1: Facciamolo!
10: Perché la scienza guarda a questo fenomeno, a quello che ci ha fatto vedere, la scienza dura guarda a queste cose come delle boiate pazzesche, no? Dice, ma sei mica scienza, crederai mica che il nocciolo tiene lontano il serpente. Io ho fatto parte per un breve periodo della mia vita dei CICA, perché lo rinnego finché potrò, ma in effetti diciamo che la verità non sta tutta da una parte, no? E io ho detto, facciamo sto museo della pseudoscienza.
1: Ma facciamolo!
10: Non
1: dai,
10: della scienza,
1: ti prendo in parola.
10: Non della scienza patologica, attenzione, non della terra piatta, ma della pseudoscienza, che sono la guarigione, esatto, con la pietra, il fare. Partendo dal presupposto che io per formazione dico, non credo che si guarisca prendendo quell'acqua lì o quell'acqua là, il Corano,
1: la fitologia esiste per tutto, la fitoterapia.
10: Sì, certo, ma soprattutto quella rituale, però è affascinante e secondo me sarebbe una cosa eccezionale, sì, dove a lui potrebbe mettere in fare
9: facciamolo, no, ma, dai, ti prendo in parola,
10: sì, ma volentieri, ma
1: facciamo questo progetto, siete d'accordo? Sì.
10: Nel senso che dici, se un gatto nero mi attraversa la strada è sfiga.
1: Tu sei positivista, quindi va benissimo. No. Non è una malattia, mi hai detto.
10: Però l'idea, ad esempio, di tutti questi amuleti devono avere un'origine. Devono avere un'origine. Prima parlavo delle incisioni rupestri, no? Nelle incisioni rupestri c'è un motivo ricorrente che è la coppella, è un buchino nella pietra, no? C'è ovunque, partono dalla fine del Paleolitico e vanno avanti per tutta l'età dei metalli, ma continuano ancora nella tradizione popolare, no? Io una volta ho visto un arpeggio, un pastore che faceva la coppella su una pietra, no? E ho detto, cosa fa? Oh niente, fa sempre i fiduciari per non pagare il dazio, perché pure qui in giro, no? Oh niente, ha detto, quella è una coppella. Oh sì, una coppella. Perché fa quella roba lì? Dice, perché la losna avanesce le bestie, così il fulmine non colpisce le bestie.
0: Perché ha la stessa base del...
10: Mi fai finire. La losna non colpisce le bestie, ma colpisce. Ecco, se ci pensate, sta roba non so se ha un senso, no? Come il Batocchio dice, la pietra del fulmine, il fulmine non cade mai nello stesso posto, però è un mondo che ha le radici nell'antichità, forse nella preistoria addirittura. Ora, non vuol dire che questo sia funzionale, però è antropologicamente funzionale, nel senso che, ecco, questo sarebbe il sogno della mia vita, ve lo affido, io adesso vado.
11: Ma io volevo dire anche una cosa rispetto a quello che diceva giustamente, sul fatto che non si guarisce bevendo magari l'acqua o con la pietra, però c'è tutto un aspetto che secondo me è molto bello di conforto, no? Di valore invece del rituale, che magari fisicamente non funziona, ma che anche per l'effetto placebo, per tutti questi studi, e quindi può avere magari un influsso sulla percezione del problema e sulla speranza che possa esserci, cioè anche soltanto un sollievo psicologico, ma è un valore importantissimo secondo me per questo tipo di ritualità.
0: Io non sto lì a stabilire se funzionano o non funzionano. A Rocca Bruna, in Bassa Valmaira, bambino malato, si andava alla Kasna, in piemontese Kasna è in italiano la roverella, cioè una tipologia di quercia. La quercia, sapete che bella massicciola, invece la rovella ha la caratteristica di essere sottile, più sottile, no? È una quercia in genere. Veniva spaccata in metà, la pianta viva veniva aperta in metà, il bambino veniva passato in mezzo, dentro la pianta. Poi la pianta si richiudeva, se la pianta viveva, il bambino viveva, se la pianta moriva, il bambino moriva.
10: Fanno per l'ernia dei bambini, quella cosa lì, mi dà l'idea, no?
0: Del
10: tessuto che esce.
0: Con lui prima commentavo le dentelle, cioè i menhir, le lose messe per lungo, i bambini si facevano camminare lungo lì. Io il rito del repeat l'ho visto di persona ancora, l'ho visto alla chiesa di Sant'Orso di Piasco, sono stato invitato, Santi Numi, vi assicuro che situazione, il bambino era morto da 3 giorni, neonato. Già la situazione, ok. Cos'è, in realtà dei fatti, che cos'è? Queste pietre verdi, che è pieno da noi in Piemonte, di questa serpentinite, ha la caratteristica di caricarsi elettrostaticamente. La sorgente che è dentro la chiesa di Sant'Orso si carica gli elementi di elettricità, il bambino è morto, vediamoci chiaro, è morto. Viene messo sotto la sorgente, quella lieve scarica di elettricità fa sì che muova un po' le palpebre, il muscolo si muove ancora, no? Fa ancora buone. Comunque tutto funzionava, tanto che il prete lo benediva e non andava più nel limbo. Chiusa la storia.
10: Adesso non c'è più il limbo, che
0: è sì, che era togliere il limbo. Comunque se l'ho visto ancora di persona, comunque. Ma sì, infatti, no?
10: L'aspetto umano.
9: È una parte bellissima, secondo me, di tutti questi. Se qualcuno ha qualcosa ancora da chiedere.
4: Una domanda ce l'ho io. Avete detto in più volte come queste cose siano particolari in Piemonte. Questa nostra regione c'ha qualcosa di particolare, mi viene da pensare.
10: Il sud è molto più ricco del nord di queste cose.
9: Assolutamente. Sarà per la leggenda di Rama?
4: Chi lo sa?
6: No, onestamente il centro-sud, che ha subito una minore modificazione culturale dovuta alla mancanza di migrazione, no? Ha mantenuto molto salda questa cosa. Io prima vi citavo De Martino, che è stato il primo ad occuparsi in modo scientifico del tarantismo, e lì negli anni 50-60, ma tutte queste pratiche, prima lui raccontava del passaggio della pietra, qualcuno, no? La pietra. In Puglia c'è questa splendida pietra dove, nella chiesa, dove ogni anno chi vuole passa dentro e come protezione, questa è una roba antichissima, ma ce ne sono tantissime. Diciamo che qui in Piemonte, rispetto, per parlare dell'Italia settentrionale, rispetto all'Alta Lombardia e Triveneto, siamo molto indietro rispetto a quell'area lì. Perché? Perché sono rimaste più radicate le identità, perché questa è una cosa strettamente connessa all'identità, no? Si faceva sempre così, i nostri vecchi facevano sempre così, il tema ricorrente, no? Dice, ma perché fai queste robe, no? Io mi ricordo mia nonna, quando compravano una scopa nuova, prima di metterla in casa dovevano scopare fuori, no? Perché diceva, almeno allontana gli spiriti maligni. E poi la scopa lasciata vicino alla porta per tenere lontane le masche. L'avete mai viste quelle scopine scacciaguai? Nasce da lì la roba, no? Mi tagliava i capelli quando ero bambino, no? Con la scodella, Sì, andava alla parrucchiera, come noi, no? Mi tagliava questi capelli, poi li metteva, avevo tanti da bambino, li metteva in un giornale e li bruciava fuori. Diceva, perché se no vengono le masche ti fanno cadere i capelli. È lì che mi sono iscritto al cinema.
1: Comunque c'è un'antica leggenda che parla di un evento che sarebbe avvenuto migliaia e migliaia e migliaia di anni fa, che sarebbe avvenuto proprio nell'incontro tra due fiumi, quindi in Val di Susa, che ha dato poi origine alla leggenda dell'antica città di Rama. Questo è un dato di fatto, cioè che poi abbia avuto una ripercussione anche in altre parti d'Italia, ci sta, ci può stare.
5: Ma io volevo dire una cosa, tutte queste cose qua, no? Mi colpisce che, come avete detto, sono cose che tradizioni che si fanno a tempi molto antichi, no? E quindi e già questo si ricollega a quello che diceva anche Rosalba sugli eventi antichi che possono essere successi e che hanno portato conoscenze diverse. Perché quello che mi colpisce di queste conoscenze che arrivano, sono arrivate fino a noi, è che esprimono un modo diverso di approcciarsi alla realtà. Cioè non è solo una cosa tecnica, una cosa, è un modo di interagire con l'esistenza, no? È un cercare un rapporto armonico con l'esistenza, di dialogo in qualche modo, ecco, mi viene da pensare questo.
10: Chiama pensiero magico.
5: Sì, solo magico, insomma. Sembra proprio un modo di vivere diverso, ecco.
1: Un modo di vivere a contatto con la natura, dando rispetto alla natura, agli esseri viventi, agli esseri senzienti, ai nostri esseri umani anche. Va bene, io raccolgo il tuo progetto, sappilo, raccolgo.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Giulia D'Ancona.
1: Musiche Lab Graal.
3: Fuori dal sogno. Ho sognato mondi nuovi, con albe e tramonti che nessuno ha mai visto. Ho sognato apoteosi di storie mai vissute da nessun uomo della terra. Ho sognato una umanità nuova che rigenerasse la vecchia progenie di una umanità stanca. Ma voi avete mai visto cosa c'è fuori del carrozzone che ci porta a spasso per le oscure strade del sole giallo? Ma avete mai guardato in alto, verso le stelle? Le stelle sembrano non finire mai. Sciami di gemme gettate da uno sconosciuto fattore che ha voluto seminare per ogni dove meraviglia e stupore, le piante della vita. C'è da impazzire nel tentare di comprendere. C'è dunque un fuori dal sogno che incomincia lassù, dove l'aria si fa più rara e incomincia il buio della verità profonda. Mi credete pazzo? Mi credete un sognatore? Ma avete mai provato a guardare le stelle?

0: This is Alice Cooper in Detroit. Let's keep fighting. Don't give up.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico Giancarlo Barbadoro diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità, pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti egualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Il domandone di questa settimana è: perché c'è qualcosa invece del nulla? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina della Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Nell'immenso bagaglio dei popoli naturali, quei popoli indigeni o nativi che non si sono assoggettati alle grandi religioni storiche, troviamo un corso di meditazione che vale la pena di far conoscere ai nostri ascoltatori. C'è da dire che questo immenso bagaglio ci è stato trasmesso da Giancarlo Barbadoro, fondatore di Radio Dreamland. Senza di lui probabilmente questa immensa eredità intellettuale sarebbe andata perduta. Presentiamo quindi un corso di meditazione arrivato da molto lontano. Il corso di meditazione è oggi proposto dalla scuola di Chemovad Sole Nero, fondata da Giancarlo Barbadoro. La scuola di Chemovad si occupa di meditazione sia dinamica che statica. Il corso quindi vuole essere un modo per introdursi nel mondo della meditazione e fornire i parametri per orientarsi in questa esperienza. Il corso è stato ideato da Giancarlo Barbadoro e da me, Rosalba Nattero, nell'ambito delle Nazioni Unite ed è stato messo a punto con esponenti nativi di tutti i continenti. Giancarlo ed io avevamo e abbiamo la rappresentanza di 6 nazioni native all'ONU. Il corso è il frutto di un lavoro condotto nell'ambito dell'esperienza della meditazione e dell'ecospiritualità, intesa come il rapporto che si può avere con la natura nella sua accezione globale. Ma perché fare un corso di meditazione? Ci possono essere miliardi di ragioni. Ad esempio, un problema è quello del disagio esistenziale. Si stima che il 2% dell'intera umanità soffra di disagio esistenziale. È una cifra enorme. Come si manifesta questo disagio esistenziale? Con l'apatia, il sentirsi estranei tra la gente, il sentirsi diversi, non trovare un senso alla propria vita. E questo succede perché nel mondo maggioritario c'è un grande vuoto di valori. Non è così nella società dei popoli naturali, quei popoli indigeni o nativi che si riferiscono alla natura e che hanno mantenuto il legame con la natura e hanno un profondo rispetto per essa. Nella ricerca di una soluzione al proprio disagio esistenziale di natura spirituale, sembra che non ci possano essere altre soluzioni al di là di quanto proposto dalle grandi religioni storiche e dalle filosofie che hanno ispirato, sotto qualsiasi latitudine ci possiamo trovare. Sembra che in alternativa ci siano solamente soluzioni del tipo fai da te, in cui prendere da una parte e dall'altra le cose che possono interessare o gratificare. Noi abbiamo perso questo rapporto con la natura perché il mondo maggioritario ci ha staccati dalla natura. Giancarlo Barbadoro ci ha insegnato che la natura, secondo l'ottica dei popoli naturali, non è vista solo come prati verdi e foreste, ma come depositaria di un grande segreto cosmico. Del resto noi veniamo dal mistero, veniamo da un nulla e ritorneremo nel nulla. La natura, o madre terra come la chiamano i nativi, è la nostra unica vera madre. Ci insegna tutto quello che ci serve per maturare e maturare esperienza. I popoli naturali rappresentano una forma di cultura che sviluppa una sua spiritualità originale, di tipo laico, con il riferimento alla natura. I popoli naturali sono presenti su tutti i continenti. Oggi si stima che siano 480 milioni le persone che si autodefiniscono indigene nelle popolazioni del pianeta. E qui possiamo citare i nativi americani, i nativi dell'America del Sud, i nativi dell'Oceania, i nativi australiani, i nativi dell'Asia e del Giappone, ma ci sono anche i nativi europei. Anche in Europa esistono i popoli naturali. Ne abbiamo un esempio nella comunità occitana, nei popoli celtici, nella comunità degli Escartons. I popoli naturali si presentano apparentemente differenti tra di loro per costumi e cultura, così come sono differenti le latitudini geografiche e le epoche storiche in cui essi si manifestano. Ma tutti risultano uniti da una sola caratteristica spirituale sancita dal rapporto con la natura, ovvero Madre Terra. Occorre fare una precisazione: non tutti i popoli indigeni possono essere inseriti nel concetto di popoli naturali. Alcuni di essi sono stati evangelizzati dalle varie dottrine religiose. Solo quanti mantengono la loro identità nel rapporto con il mistero, nella via realizzativa, possono essere considerati come parte dei popoli naturali. Con esponenti delle varie comunità native conosciute all'ONU, io e Giancarlo abbiamo concepito il concetto di ecospiritualità, un'esperienza di vita che definisce la vita vissuta dall'individuo senza il supporto di filosofie preconfezionate o dogmi. L'ecospiritualità implica il rispetto della natura e delle altre specie del pianeta. L'uomo non è il dominatore incontrastato del pianeta che abita e dell'intero cosmo, ma si trova affratellato a tutte le manifestazioni della vita in una comune esperienza planetaria che è parte di un'unica comunità ecologica e spirituale che orbita nello spazio. Una lezione di pace e di progresso che l'umanità non può sottovalutare. Giancarlo diceva che l'ecospiritualità avrebbe potuto risolvere tutti i mali del mondo. Tra l'altro, i popoli naturali nelle loro tradizioni conservano la vera storia dell'umanità, che, come si sa, è scritta dai vincitori ed è continuamente riscritta. Questo corso di meditazione insegna l'utilizzo della Nasinar, la musica del vuoto. La Nasinar, ovvero la musica del vuoto, è una musica particolare che ha origini antichissime e deriva dallo sciamanesimo druidico dei nativi europei. Le sue origini affondano nel mito e si legano agli antichi miti di Fetonte e del Graal. A differenza delle altre forme di musicoterapia, questa musica si distingue da queste perché non agisce come antidoto ai problemi, musica quieta per i nevrotici, musica rock per gli apatici, ma sviluppa un'azione sul profondo che porta a degli effetti armonizzanti alla radice della psiche. Così come induce al rilasciamento spontaneo delle membra, essa porta anche spontaneamente al SAID, ovvero alla pacificazione della mente, basata sullo svuotamento dei pensieri e delle preoccupazioni aggressive. La Nasinar manifesta le proprietà dell'armonia della natura e porta a stati di benessere e a intuizioni spirituali. Il suono è insito nella natura, nei ruscelli, nel vento, nel tuono, nella pioggia. Nello sciamanesimo druidico il suono è considerato come origine dell'universo. Oggi queste antiche teorie sono riscoperte dalla fisica quantistica, in cui, secondo la teoria delle stringhe, l'universo non sarebbe altro che una grande sinfonia cosmica di energia vibrante. Giancarlo Barbadoro è venuto a conoscenza della Nasinar in Bretagna, presso la comunità dei druidi della foresta di Brosseliande. Da loro ha appreso questa antica tecnica, riproponendola con il flauto e le tastiere. Oggi l'umanità del pianeta si suddivide in due categorie, il mondo maggioritario e la cultura dei popoli naturali. I secondi manifestano una cultura basata sul riferimento alla natura, non intesa solamente come il cielo o il verde delle praterie. Tuttavia, i popoli naturali non incidono nella storia del pianeta e questo è attribuibile alla Discovery Doctrine, da parte della Chiesa e delle colonizzazioni che l'hanno applicata, cancellando la cultura precedente per instaurare dal nulla nuovi fondamenti culturali su cui costruire il nostro attuale presente. La Discovery Doctrine era stata enunciata da Papa Nicola V nel 1452 per consentire al Portogallo di colonizzare le terre d'Africa. Il Papa Alessandro VI la estese poi alla Spagna nel 1493 dopo la scoperta di Cristoforo Colombo, al fine che potesse colonizzare le nuove terre, bolle papali che non sono state ancora disconosciute dalla Chiesa moderna. In realtà Cristoforo Colombo non ha scoperto proprio niente, perché sono i vichinghi che hanno scoperto l'America e che già da 1000 anni facevano avanti e indietro tra l'Europa e il continente americano. Il principio della Discovery Doctrine permetteva ai coloni di impossessarsi delle terre scoperte con tutto quello che c'era sopra, abitanti compresi, per farne tutto quello che volevano. Quindi riducevano gli abitanti delle terre scoperte in schiavitù. È storia il fatto che Colombo amasse farsi delle sacche per il tabacco con i testicoli dei nativi. Era un torturatore che infliggeva ai disobbedienti amputazioni di braccia, orecchie o nasi. Nel 2011 il Forum dell'ONU di New York sull'Indigenous Peoples ha preso in esame la Discovery Doctrine per denunciarne gli abusi che sono stati fatti in suo nome. Tuttavia, le prove generali delle colonizzazioni sono state fatte proprio qui in Europa, con la Santa Inquisizione e il massacro dei Catari e dei Templari. I popoli naturali quindi hanno cercato di sopravvivere all'impatto delle colonizzazioni promuovendo l'istituzione di gruppi protetti non contaminati dalle penetrazioni culturali imposte dalla colonizzazione. Ci sono questi movimenti tra gli Apaci, tra gli aborigeni australiani, noi li abbiamo conosciuti. C'è un bellissimo film di Peter Weir che si chiama L'ultima onda, che descrive molto bene questa dicotomia degli aborigeni australiani, che in pratica vivono due vite, una nella comunità tribale e una nel mondo maggioritario. Ad oggi i popoli naturali hanno la loro presenza all'ONU attraverso i lavori della Commissione per i diritti umani e precisamente nel Permanent Forum on Indigenous Issues e l'Expert Mechanism on Indigenous People, che vengono tenuti alternativamente sia a New York che a Ginevra e che riuniscono migliaia, circa 3.000 rappresentanti di tutte le comunità native, alle cui assemblee partecipiamo anche noi tramite la Eco Spirituality Foundation, ONG riconosciuta dalle Nazioni Unite. Tra i diritti approvati dalla Carta dei diritti dei popoli indigeni, approvata nel 2007 dall'Assemblea Generale dell'ONU, citiamo: gli Indigenous People hanno il diritto di praticare e vivere le loro tradizioni e i loro costumi, di manifestare le loro culture passate, presenti e future, di essere rispettati nei loro diritti religiosi e spirituali e nelle loro proprietà intellettuali. Hanno il diritto di mantenere e preservare i loro luoghi sacri e archeologici e di praticare i loro riti e le loro cerimonie sacre. È stato l'inizio di una nuova era.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.
2: Scusa. scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Riprendiamo questo cammino, lungo cammino dei nativi europei. È luogo comune pensare che sul nostro continente, mentre fiorivano altre civiltà, come quella egizia, vivessero solamente bande di barbari lasciati a se stessi e che prima della comparsa dell'impero romano non fosse esistita alcuna altra civiltà degna di nota. In realtà, anticamente sul nostro continente è esistita una grande civiltà che è stata al centro di cultura e di ricerca in tutti i campi dello scibile umano. Una civiltà che ha lasciato in tutta Europa la testimonianza della sua esistenza, nei miti e nelle leggende, nei templi megalitici presenti su tutto il pianeta, nella fine oreficeria la cui fattura non ha nulla da invidiare alle altre culture del tempo, come appunto quella egizia, se non addirittura superiore ad essa. Opere che si riferiscono alla strumentazione astronomica, come il disco di Nebra, oppure a soluzioni di conoscenza tecnologica e dei principi fisici, le cosiddette barchette celtiche. Questa grande civiltà fu cancellata parzialmente dalle conquiste dell'impero romano e poi in maniera radicale dalla penetrazione cruenta del cristianesimo che distrusse completamente il riferimento druidico su cui essa si sosteneva. Tuttavia le profonde radici dell'antica cultura dei nativi europei non sono andate perdute e ancora oggi sopravvivono attraverso varie realtà storiche. Possiamo identificare come manifestazione storica della cultura dei nativi europei gli antichi Celti storici. La loro presenza sopravvive attraverso le testimonianze che ci hanno lasciato, come i monumenti megalitici che ricoprono l'Europa, i miti e i vari manufatti. Oggi la cultura dei nativi europei si manifesta un po' dappertutto in Europa, anche se principalmente a nord, e sopravvivono ancora e mantengono viva la loro cultura. I bretoni attuali, soprattutto nelle dimensioni delle comunità rurali, che mantengono la continuità della tradizione con profonda e gelosa discrezione, promuovendo azioni di indipendentismo. I clan scozzesi attuali, che promuovono la loro identità indipendente, le famiglie celtiche presenti sul territorio e sparse per il continente europeo e medio orientale, i paesi occitani, gli escartons. Una cultura che non è affatto morta, né segreta e che continua a manifestarsi ancora ai giorni nostri nella vita quotidiana delle nazioni europee. Possiamo citare tra le tante manifestazioni ancora vive della cultura dei nativi europei Halloween o la festa dei morti, l'antica celebrazione di Samhain, il vischio e l'albero natalizio delle celebrazioni druidiche, il battesimo con l'acqua delle ritualità druidiche, lo stesso Babbo Natale rappresenta un dono venuto da fuori del pianeta. A questa azione di pulizia etnica sono sopravvissute solo quelle culture che hanno saputo tenacemente resistere all'azione del degrado morale e economico a cui sono state sistematicamente sottoposte dalla colonizzazione. Alla loro apparente scomparsa è comunque sopravvissuta una costellazione di comunità celtiche che a fronte della terribile lezione storica sono divenute ancora più discrete e hanno potuto continuare la loro cultura attraverso il tempo. Ne abbiamo un esempio nello sciamanesimo druidico che esprime il riferimento della filosofia della natura e la spiritualità naturale dell'individuo che porta a vivere una dimensione armonica per se stessi e nel rapporto con la natura. Il druidismo interpreta l'esperienza umana dell'esistenza in tre modalità esperienziali. Il mondo virtuale, la propria esperienza emotiva, immaginativa, delle relazioni del mondo degli altri, un mondo che è un continuo film proiettato nella nostra testa, diverso per ognuno, in quanto ognuno lo vive in maniera differente. Differente per un cristiano da un islamico, per un laico dalla regione o del gruppo etnico in cui vive o per un buddista. Poi c'è il mondo primario, il mondo del visibile, della materia prodotta da quanto è recepito dai sensi, a cui diamo solitamente il significato del nostro senso di esistenza. Il visibile è tracciato dai sensi, la comune struttura esperienziale biologica che ci mette in relazione tra di noi e tra tutti gli esseri senzienti. Poi c'è un mondo reale,
al di là di tutto questo esiste uno stato di esistenza che definiscono il mondo reale, uno stato di esistenza invisibile su cui si supporta il visibile quotidiano e che rappresenta la vera realtà fenomenica che stiamo vivendo. Una dimensione che è invisibile alla nostra ordinaria percezione, ma che si rivela concretamente e senza difficoltà a chi pratica la meditazione. Tuttavia, l'esistenza di questo mondo reale è un evento che esiste al di là di ogni nostra aspettativa interiore e di ogni nostra certezza sensoriale data dall'apparente solidità della materia del mondo primario. Le ipotesi scientifiche della fisica quantistica possono aiutarci ad affrontare il problema della comprensione della natura del mondo reale e del mistero che essa manifesta. Cosa c'era prima del Big Bang? Esisteva una specifica qualità di esistenza che non aveva relazione con quella che conosciamo oggi? La realtà del vuoto è presente ancora adesso, dopo il Big Bang. Il vuoto esiste tuttora, ne siamo separati dalla percezione del visibile sensoriale che ci induce a credere che la materia sia reale e la sola cosa certa della nostra esistenza. La natura del vuoto rappresenta il vero senso che possiamo dare all'esistenza. La natura del nostro rapporto con il vuoto determina la qualità della nostra esistenza. Parliamo di un grande mistero in cui siamo comparsi con la nostra nascita e in cui stiamo vivendo e partecipando nostro malgrado. Perché c'è qualcosa invece del nulla? Perché c'è l'universo invece del nulla? Che cos'è quello che c'è al posto del nulla? Di che fenomeno si tratta? Anche la scienza si pone questi interrogativi. Che significato comporta per noi questo qualcosa che esiste al posto del nulla? Cosa possiamo fare? C'è qualcosa da fare? Andare contro questa logica, imponendo visioni e desideri soggettivi, porta a realizzare ignoranza e sofferenza in una dimensione totalmente disarmonica di esistenza. Nonostante l'immediatezza esperienziale della realtà del vuoto, l'individuo non ha un facile accesso alla conoscenza della reale natura dell'esistenza. Ciò accade perché l'individuo non è consapevole della sua natura esperienziale e quindi delle sue potenzialità creative e spirituali. Il problema nasce dal fatto che siamo abituati a concepire l'uomo in una suddivisione dualistica di corpo e mente o di corpo e anima. Oggi la cultura corrente parla di un dualismo corpo-mente come se al di là della mente non ci fosse nulla, come se nella mente ci fosse la nostra reale identità. È accaduto che nel passato il Concilio di Costantinopoli dell'869 d.C. abbia decretato l'abolizione della ternarietà umana per interessi religiosi, promuovendo il concetto del dualismo corpo e psiche o anima in tutto il mondo cristiano. Ma questo non nega la realtà ternaria dell'esperienza umana. In realtà l'individuo manifesta tre precise competenze esperienziali che distinguono tre differenti modalità di rapporto con l'esistenza. Il piano del corpo, con cui si relaziona con i fenomeni della materia, il piano della mente, con cui vive l'elaborazione immaginativa, e il piano dello spirito, con cui può vivere la natura della realtà del vuoto che si identifica nello stato di coscienza o nella consapevolezza. Ordinariamente l'individuo non distingue il piano della mente da quello cosciente e reale dello spirito. Si confonde lo stato di produzione mentale, emozioni e razionalizzazioni come uno stato di realtà e ci si rapporta ad esso con il proprio stato di coscienza, come se si vivesse uno stato di esistenza effettivamente reale. Questo ci porta ad agganciarci alle patologie soggettive della mente, scambiandole per realtà oggettive. Su questa base di realtà soggettiva si creano le patologie individuali della mente che coinvolgono lo spirito e che sono rafforzate inconsapevolmente proprio da questa: timidezza, somatizzazioni fisiche, disturbi esistenziali, egocentrismo.
Si rende necessario quindi vivere la realtà che esiste oltre la mente per vivere meglio e in sintonia con la natura dell'esistenza. La mente è un'istanza umana importante, tuttavia il suo funzionamento patologico crea considerevoli inconvenienti alla normale vita dell'individuo. Se ci si identifica in questa realtà soggettiva, si vive e si subiscono i problemi di questa realtà soggettiva come se si trattasse di una realtà reale e incontrovertibile. Il problema delle emozioni è che ci rendono schiavi di azioni controproducenti di cui ci pentiamo, sono causa di disturbo di vita e di sofferenza. Le emozioni impediscono di vedere la soluzione dei problemi e di realizzare al meglio la propria vita. Da quando nasciamo, la mente è nutrita spesso da dati che giungono dal mondo degli altri e non da un'esperienza diretta. Chi nasce in un paese cristiano si troverà ad essere cristiano e a credere in quegli ideali. Stessa cosa per chi nasce in un paese islamico o buddista. L'individuo non vive più per ciò che egli è realmente, ma media la sua esistenza attraverso i ruoli. Il ruolo di padre, di figlio, di madre, di collega, ciò sino alla morte, che richiama all'ordine naturale delle cose e interrompe il gioco perverso della soggettività mentale. Ma serve vivere in questa maniera e aspettare la morte per essere finalmente liberi? Il gioco vale veramente la candela? I popoli naturali si distinguono dalle grandi religioni storiche per via del loro rapporto con la natura. L'esperienza osservativa, nata dalla sperimentazione della conoscenza dello Shan, ha portato i popoli naturali a definire una precisa filosofia della natura, che hanno espresso nel Tai Shan, ovvero il gran libro della natura, da sfogliare nelle pagine dell'esperienza personale. Un libro sul quale tutti possono leggere senza bisogno di intermediari e di dottrine mortificanti e impositive. In questa prospettiva, i popoli naturali sono dei ricercatori che applicano i principi della ricerca scientifica. Ci sono tre livelli di accesso alla meditazione. Ci può essere chi è attratto dalla meditazione per un benessere olistico, ovvero vuol semplicemente dare una svolta positiva alla propria esistenza. Ci può essere chi è attratto dal capire chi lui sia al di là del ruolo che la società gli impone. Ci può essere chi vuole dare una risposta al richiamo del trascendente. Questi tre livelli di accesso alla meditazione fanno sempre parte di una scelta che porta a dare una svolta alla propria vita. La proposta operativa avanzata dalla meditazione è semplice e logica e parte dalla riflessione che, se il corpo e soprattutto la mente sono da ostacolo per la realizzazione spirituale, occorre quindi necessariamente andare oltre la mente per consentire alla dimensione spirituale di emergere ed esercitare le sue qualità esperienziali. Se i problemi sono di origine mentale, superando la mente stessa, i problemi cessano di esistere. Occorre quindi tacitare il corpo e la mente per far emergere lo spirito, al fine che si possano sviluppare le sue potenzialità creative e si possa dare un'effettiva partecipazione alla natura reale dell'esistenza. Per realizzare questa operatività necessitano specifiche tecniche che consentono di poterla realizzare. Queste tecniche si attuano specificatamente nell'esperienza della meditazione. Noi siamo abituati a vivere e possiamo ampliare le competenze esperienziali della dualità. Facciamo ginnastica per il corpo, esercitiamo la fantasia per la mente. Ma quale spazio esperienziale diamo allo spirito, a questa entità misteriosa che ogni tanto si manifesta? Lo spirito o coscienza non è solo atto di volontà, esprime un suo spazio creativo come avviene per il corpo e la mente facendo ginnastica e sviluppando la fantasia. Manifesta la capacità di percepire l'immanenza del mistero, una dimensione inequivocabile che è percepita nell'esperienza del silenzio interiore.
Nella dimensione del silenzio interiore si sviluppano potenzialità esperienziali che non sono possibili sul piano del corpo e della mente e che l'esperienza della meditazione è in grado di realizzare. Significa spegnere la radio sempre accesa nella propria mente. Al di là di questa radio sempre accesa si può trovare non solo pace ma anche creatività. La meditazione è in ogni caso un'esperienza che arricchisce ciò che già si ha e non porta al sovvertimento della propria vita. La meditazione si rivela come una dimensione di esperienza globale che si identifica con la stessa partecipazione dell'individuo all'esistenza. In proposito, l'antico druidismo definiva la meditazione col termine di Shan, lo stesso attributo che veniva dato alla natura immateriale dell'esistenza. Il corso di meditazione viene proposto allo scopo di offrire uno strumento personale in grado di portare all'armonia e alla creatività del mondo reale per contribuire a risolvere il proprio eventuale disagio esistenziale e di rispondere al richiamo del trascendente. Il corso di meditazione è stato pensato e realizzato nella prospettiva dell'esperienza ecospirituale dei popoli naturali, allo scopo di consentire di utilizzare l'esperienza della meditazione nello sviluppo delle potenzialità creative del silenzio interiore. Il corso di meditazione vuole rappresentare anche uno strumento orientativo per valutare le scelte esperienziali personali per coloro che sono interessati all'esperienza di ricerca interiore e di armonia con l'esistenza. Non va dimenticato che il corso arriva da molto lontano, eredità di una storia che è stata conservata da persone illuminate che hanno conservato questo bagaglio per le future generazioni. Il corso di meditazione si propone quindi di insegnare le tecniche di base della meditazione per dare una possibilità di accesso facile e immediato dell'esperienza della meditazione, proporre gli elementi culturali utili e necessari per praticare con efficacia la meditazione, consentire di sviluppare l'esperienza del silenzio interiore e delle sue potenzialità creative, realizzare un benessere psicofisico di base per migliorare la propria qualità di vita per se stessi e nel rapporto con gli altri attraverso la pacificazione della mente. Il corso è in 4 incontri che si svolgeranno nella sede della Eco Spirituality Foundation ed è previsto anche un corso online. Il corso è un'iniziativa gratuita per gli associati della Eco Spirituality Foundation. Ogni corso sarà diviso in 3 parti: una parte teorica, un laboratorio sulla meditazione con esercizi pratici, gli esercizi a casa. Si invitano coloro che sono interessati al corso di meditazione a lasciare il nominativo e la mail scrivendoli nei commenti.

Per concludere, vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15, Torino, o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto, un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15, Torino, o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone della puntata: perché c'è qualcosa invece del nulla? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

Un muro bianco, appoggiato alla luce, sostiene il quadro. Il caldo afoso della notte oscura le stelle. I passi sulla ghiaia diventano ricordi, vuoti, come le parole di circostanza. La luna tace, l'ombra tace. Sembra che tutto non abbia significato. E io, straniero in una terra straniera, assurda e barbara, non taccio. Parlo di amore e di libertà. Cerco conoscenza nei giorni finti di una vita finta di uomini finti.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Giulia D'Ancona.
1: Musiche Lab Graal.
3: Fuori dal sogno. Ho sognato mondi nuovi, con albe e tramonti che nessuno ha mai visto. Ho sognato apoteosi di storie mai vissute da nessun uomo della terra. Ho sognato una umanità nuova che rigenerasse la vecchia progenie di una umanità stanca. Ma voi avete mai visto cosa c'è fuori del carrozzone che ci porta a spasso per le oscure strade del sole giallo? Ma avete mai guardato in alto, verso le stelle? Le stelle sembrano non finire mai, sciami di gemme gettate da uno sconosciuto fattore che ha voluto seminare per ogni dove meraviglia e stupore, le piante della vita. C'è da impazzire nel tentare di comprendere. C'è dunque un fuori dal sogno che incomincia lassù, dove l'aria si fa più rara e incomincia il buio della verità profonda. Mi credete pazzo? Mi credete un sognatore? Ma avete mai provato a guardare le stelle?

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.